speciale, così come cerca di farlo per le nostre trasmissioni. Per essere un po' speciali dobbiamo cominciare con dei brani che sono anzigani, ad esempio Mantovani con la sua orchestra nel 1960.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il bilancio del terremoto magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì è salito a 265 morti, 3.494 feriti, secondo l'ultimo aggiornamento fornito dal presidente Abelardo Della Espreglia, che ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. I dispersi sono 496, mentre oltre 553.000 persone risultano colpite dall'emergenza. La Caritas resta a fianco delle comunità più isolate. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot sarebbe sufficiente a superare l'inverno, fa capire. Intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando anche prigionieri di guerra ucraini. Non c'è pace duratura senza giustizia, ma non c'è vera giustizia se l'altro non viene riconosciuto come persona. Lo ha detto il cardinal Zuppi, presidente della CEI, da Montesole, presidendo la preghiera per la Terra Santa. Dio ispiri il dialogo dei potenti, ha detto ancora Zuppi. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Qasem, un'area di riproduzione per le tartarughe marine embricate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno l'obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. La cronaca: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orzo ha demolito il vecchio primato del mondo migliorando di oltre 2 decimi il record. Oggi ci sarà la finale. Ieri, dopo questo exploit, ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, con altre medaglie: il bronzo di Thomas Ceccon nei 200 dorso e quello di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 10.
2: La tua firma è più di quanto credi anche a Tricase. Può accadere, nel corso della propria vita, di trovarsi ad affrontare delle difficoltà economiche improvvise e di non riuscire ad avere accesso a nessuna forma di credito ufficiale. Il centro di ascolto Caritas di Tricase, della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, grazie al progetto Mi fido di noi, aiuta la persona o la famiglia in difficoltà temporanea a ritrovare stabilità e autonomia. Ne parliamo con Oriana Leone, responsabile del progetto Mi fido di noi.
3: Oggi nei nostri territori incontriamo sempre più spesso persone e famiglie che non sono povere in senso tradizionale, ma che a un certo punto della loro vita si trovano ad affrontare difficoltà economiche improvvise. E questo può accadere per diversi motivi, per esempio la perdita del lavoro, una malattia, per una separazione, oppure per delle spese impreviste che diventano difficili da sostenere. Quando questo succede, molte persone non riescono più ad accedere al credito bancario ordinario e rischiano anche di entrare in una spirale di sovraindebitamento. Nei casi più gravi questa fragilità può anche esporre al rischio dell'usura. Il problema però non è solo economico. Spesso queste situazioni portano anche alla solitudine e alla perdita di fiducia nelle proprie possibilità. Il progetto Mi fido di noi nasce proprio per offrire una risposta concreta a queste fragilità. È promosso da Caritas Italiana insieme alla Consulta Nazionale Antiusura, e con l'importante sostegno della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio la CEI, attraverso i fondi dell'8x1000, ha reso possibile l'avvio del progetto nelle diocesi che vi hanno aderito. Il criterio scelto è molto semplice ma altrettanto significativo, cioè destinare 10 centesimi per ogni abitante delle diocesi che partecipano all'iniziativa. A questa quota si è aggiunto anche un contributo della diocesi stessa, quindi nella stessa misura, raddoppiando così il fondo disponibile messo a disposizione appunto dall'8x1000 per sostenere le famiglie in difficoltà. La cosa importante da dire è che il progetto Mi fido di noi non si limita a offrire un prestito economico. Il cuore del progetto è l'accompagnamento delle persone. Infatti, attraverso i centri di ascolto della Caritas e la collaborazione con le fondazioni antiusura, le persone vengono accolte, ascoltate ed accompagnate. Insieme, cioè, si cerca di comprendere la situazione economica e di costruire un cammino possibile. Così il microcredito diventa uno strumento per affrontare situazioni di difficoltà economica temporanea, riorganizzare i debiti e permettere alla persona, alla famiglia, di ritrovare stabilità e autonomia. La parola credito deriva dal latino, da un termine latino che significa avere fiducia, credere in qualcuno, e questo ci ricorda che il credito, prima ancora di essere un fatto finanziario, è un atto di fiducia. E nel progetto Mi fido di noi questo significato diventa molto concreto. Non si tratta solo di mettere a disposizione delle risorse economiche, ma di dire ad una persona in difficoltà: noi crediamo nelle tue possibilità di ripartire. Il progetto è iniziato nell'aprile 2025 e in questo primo anno la nostra Caritas diocesana ha accompagnato 5 famiglie in un percorso di ascolto e sostegno che ha portato all'erogazione da parte della fondazione territoriale di riferimento, che è la Fondazione Antiusura Santi Medici di Bari, di 5 microcrediti sociali per il totale complessivo del fondo disponibile, che appunto era di 22.800 euro. Un ulteriore segno di fiducia è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che, ritenendo meritevole il lavoro del nostro team, ha ricostituito il nostro fondo sempre con i fondi 8x1000, rendendolo nuovamente disponibile per accompagnare altre famiglie della nostra diocesi.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: I heard what you said.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. I morti sono 265, 3.494 i feriti. Restano disperse almeno 500 persone. Incessante il lavoro accanto alle persone nelle zone più colpite da parte di Caritas. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. La vicinanza di Papa Leone, che ha inviato 100.000 euro per le prime emergenze. L'Iran smentisce Trump e annuncia: lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi e resta chiuso. Teheran è tornato anche a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento dei danni di guerra e un contributo a quanti utilizzano lo stretto per far fronte all'emergenza ambientale che si è verificata con la fuoriuscita di greggio al largo dell'isola di Quesm. Le azioni di coloro che hanno colpito questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti, lo scrive stamane su X l'ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino dei coloni c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'ultimo bollettino conferma che l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione dunque complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, oltre 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni al sistema turismo. La cronaca con il ragazzo di 18 anni originario di Andria che è deceduto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani al termine di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto di Parigi. La 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orso demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. Oggi la finale, ieri dopo questo exploit ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio che ha visto anche il bronzo di Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 11.
0: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. So

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: voglio farvi una domanda. Se pensate a Dio, lo associate al dolore o alla gioia? Ecco, padre Alberto Maggi, studioso di Sacra Scrittura, dice che per Gesù, per Dio, il piacere e la felicità dell'uomo vengono prima di ogni comandamento. RNC trasmette Dio e la felicità dell'uomo il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In blu 2000 news.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha sconvolto la Colombia. Il sisma magnitudo 7.4 è costato la vita a 265 persone, 3.494 i feriti, migliaia le persone senza casa. La presidenza colombiana ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi, incessante l'impegno di Caritas nelle zone più colpite. Il Papa ha pregato per il popolo colombiano e inviato un aiuto economico di 100.000 euro. Nuovi raid delle forze israeliane stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Intanto Sfix, l'ambasciatore statunitense in Israele, definisce atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Quesm, un'area di riproduzione per le tartarughe marine e imbriacate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. I vertici iraniani poi hanno smentito le parole di ieri di Trump affermando: Hormuz lo controlliamo noi. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky è tornato ieri a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi sferrati con missili balistici. Mosca intanto nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi almeno fino alle 2 di notte di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turismo. Il 18enne originario di Andria accoltellato nella notte a Trani nel corso di una rissa. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Indagini sono portate avanti in queste ore dai carabinieri. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
0: State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
2: E adesso giuro,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovi raid israeliani stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Su X l'ambasciatore statunitense in Israele definisce intanto atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni hanno assediato l'abitazione di due famiglie palestinesi a Kusra. Nella zona i militari di Tel Aviv pronti a intervenire per fermare i coloni. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio, ha riferito l'ONU, ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, 437 le persone uccise, 2610 quelle ferite tra la popolazione civile. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky è tornato a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi che sono sferrati con missili balistici. Mosca nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. Un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani, uno della città tranese e l'altro proveniente da Andria. Poco fa la notizia che avrebbe appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, questo è il nome della vittima, il 18enne appunto morto dopo essere stato accoltellato. Veniamo all'emergenza Etna, ancora arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge ormai decine di migliaia di passeggeri. Sono 700 i voli che sono stati fatti saltare o fatti partire in altri aeroporti. I danni risalgono almeno a 24 milioni, questo per il sistema del turismo. Un'occhiata ora alla borsa di Milano, mattinata con il segno più per il FTSE MIB che guadagna lo 0,49%. Anche questa edizione del nostro radiogiornale è disponibile sulla app Play 2000, gratuitamente scaricabile da tutti gli store. Ed è tutto, torniamo insieme con il radiogiornale delle 13.
2: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
4: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
3: Ecco la serva del Signore.
6: Sia fatto a me secondo la tua parola.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: E il Verbo si è fatto carne
6: e abitò fra noi.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
10: La radio invita a te.
11: La radio invita a te.
12: La radio invita a voi che ci ascoltate.
11: Vecchi amici, amici.

0: finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Con la radio ogni finestra una canzone, ma con la radio? Con Radio RNC in compagnia di Aldo tutti i giorni. Canzoni e musiche del tempo passato ci attendono e oggi voglio mettere in onda un programma un po' speciale, così come cerchiamo di fare per le nostre trasmissioni. Per essere un po' speciali vogliamo cominciare con degli brani che sono zigani. Ad esempio Mantovani con la sua orchestra nel 1968 ha inciso un famoso brano di Monti. Mantovani ha eseguito con la sua orchestra un famoso brano. Incomincia con un lento e poi termina in una maniera precipitosa. Ascoltiamo Chardas.

Abbiamo ascoltato questo brano di Sicuro Effetto, abbiamo messo in onda Cialdas di Monti Mantovani e la sua orchestra. Si trattava di una incisione che risaliva al 1948. Voglio fare una trasmissione oggi, l'abbiamo fatta qualche volta anche qualche anno fa, ma oggi la rinnoviamo, non la stessa di tanti anni fa, ma lo stesso spunto. Voglio mettere in onda alcuni tenori che hanno dato lustro alla canzone italiana, non solamente in Italia, ma anche in tutto il mondo. Ad esempio Nilo Ossani, una canzone di Innocenzi e Rivi, la possiamo ascoltare con la voce di Nilo Ossani, una canzone che ha bisogno molte volte di voce. Non è sempre così, non tutti l'hanno eseguita con un sfoggio di voci. Nilo Ossani sì. Ascoltiamo una canzone che è molto malinconica, abbastanza triste, però da tanta tenerezza, come Addio, sogni di gloria.

Innocenzi e Vivi sono stati i compositori di questa canzone. Abbiamo messo in onda la voce di Nilo Ossani in una canzone dal titolo Addio Sogni di Gloria. E noi che abbiamo una certa età abbiamo detto addio chissà quante volte ai sogni di gloria, però se siamo arrivati a una certa età è buon segno, anche perché se uno vuole vivere a lungo l'unico sistema è quello di diventare vecchi, un altro sistema non l'hanno ancora trovato e morire giovane dicono che non sia tanto simpatico. Comunque ognuno ha le proprie idee e io ho un po' scherzato anche su questo. Altro tenore, Mario del Monaco, è una canzone di Cardillo e Cordiferro, detto Mariano con la sua orchestra lo accompagna. È una incisione che voglio mettere in onda che è stata fatta verso il 1978. Ascoltiamo questa splendida voce, questo tenore in Cor Ingrato.

detto Mariano, con la sua orchestra ha accompagnato la splendida voce di Mario Del Monaco in una canzone del repertorio napoletano, una canzone che è stata eseguita in forma molto slanciata come Core Ingrato. Dalla voce di Mario Del Monaco a un altro tenore come Placido Domingo, una canzone che è stata composta da Leon Cavallo e per l'operetta soprattutto, però possiamo ascoltare Placido Domingo in questa interpretazione di Mattinata. L'orchestra che l'accompagna è quella di Marcel Peters.

Abbiamo ascoltato la voce di Placido Domingo in questa interpretazione, una incisione che risaliva al 1976 di Leoncavallo, Ruggero Leoncavallo. Abbiamo ascoltato Mattinata. Marcel Peters ha accompagnato Placido Domingo in questa interpretazione. Oggi vogliamo dare voce a tanti tenori che vogliono eseguire e vogliono dare sfoggio della loro voce con questo nostro programma. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo, programma che va in onda tutti i giorni. E non è tutti i giorni che metto in onda la canzone Mamma, anzi, se no la mettiamo in onda una volta all'anno. Il Pattaccini con la sua orchestra accompagna Giuseppe Di Stefano. Bichi e Cherubini hanno composto questa canzone. La canzone Mamma è stata inserita nel film Mamma e Beniamino Gigli l'aveva interpretata, però alla radio Galliano Cocchi l'aveva già lanciata in precedenza. Noi la vogliamo ascoltare questa canzone dalla splendida voce di Giuseppe Di Stefano.

è andata in onda la canzone dal titolo Mamma, per l'interpretazione da Giuseppe Di Stefano, il Pattacini e la sua orchestra. Questa era una incisione che risaliva al 1963. Voglio mettere in onda un altro brano del repertorio zigano, Dark Eyes, Occhi Scuri. È un traditional che Werner Müller con la sua orchestra ha arrangiato, e più o meno un po' passata la metà della trasmissione, un brano orchestrale di questa fattura penso proprio non guasti. Poi riprenderemo con le voci dei nostri tenori.

Direzione dell'orchestra di Werner Müller e arrangiamento dello stesso Werner Müller per questo brano Dark Eyes, Occhi Scuri, Occhi Neri, dal 1967 come incisione. Voglio mettere in onda una voce di un tenore abbastanza originale che ha inciso Cavallino Corrieva, Miliardi di Follia e ha inciso anche Io non posso cantare alla luna. Bixio e Nisa hanno composto questa canzone che ascoltiamo dalla voce di Giuseppe Lugo. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC in compagnia di Aldo e il titolo di questa trasmissione è Ogni finestra una canzone, programma che vi ricordo va in onda tutti i giorni a Radio RNC. Io non posso cantare alla luna. Giuseppe Lugo.

Sto conducendo un programma un po' speciale per la puntata di oggi, con tanti tenori che ci fanno compagnia nei 40 minuti di trasmissione che mettiamo in onda ogni giorno a Radio RNC. Ho pensato di fare una trasmissione con delle voci splendide, delle voci che ci ricordano non solamente le canzoni del tempo passato, ma ci ricordano anche le belle voci che abbiamo avuto nel nostro repertorio, nel repertorio italiano, nel repertorio napoletano e nel repertorio internazionale. Una voce, quella di Ferruccio Tagliavini, la vogliamo ascoltare adesso in una spassosa canzone di Danzi e Panzeri. Ho messo il cuore nei pasticci, e vogliamo terminare con una bella voce, quella di Ferruccio Tagliavini, e anche con un po' di allegria.

Finale degno di un tenore per questa canzone che abbiamo ascoltato con la voce di Ferruccio Tagliavini, il quale ha avuto successo anche con un'altra canzone. Abbiamo pochi secondi, non la mettiamo in onda tutta, ma una canzone di Danzi e Manlio, Ferruccio Tagliavini, Voglio vivere così.

0: Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Vi ricordo ancora il numero di telefono se volete parlare con Aldo. Il numero è 333-6. 5 6 9 6 8 1.
1: La radio invita te,
2: la radio invita te,
3: la radio invita voi che ci ascoltate,
2: vecchi amici, amici d'oggi e di domani,
3: per tutti la speranza regaliare,
4: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
5: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

0: Siamo arrivati anche oggi al termine di questa nostra puntata, di questa nostra trasmissione, una trasmissione un po' speciale con alcuni brani zigani, anzi due brani zigani e tante voci di tenori che ci hanno fatto compagnia, specialmente il pubblico femminile, spero sia rimasto soddisfatto di queste belle voci, ma non solamente loro, tutti noi, perché le canzoni belle, lo sfoggio della voce sono qualcosa di interessante, soprattutto per le canzoni di tanti anni fa. Un cordialissimo saluto a tutti da Radio RN e a risentirci domani.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www..
1: In Blu 2000 News.
2: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha devastato alcuni centri della Colombia. Incessante l'impegno della Chiesa. Migranti a Ceuta, massima attenzione dopo le voci di un nuovo maxi sbarco a Ferragosto. Oggi Piantedosi riferisce su Schengen. Hormuz, l'Iran smentisce Trump, siamo noi a controllare lo stretto. Cisgiordania e Israele prova a fermare le aggressioni dei coloni. Etna, domani alle 2 di notte riprenderà a funzionare l'aeroporto di Catania. Grandi i disagi negli ultimi giorni per gli utenti. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La Colombia in primo piano, alle prese con il terremoto di lunedì, la Chiesa rinnova il suo impegno a fianco alla popolazione. Cristiana Caricato.
3: Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, del violento terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma in molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo Della Spreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi e superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono state mobilitate per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza. Cristiana Caricato, linea allo studio.
2: Ceuta ancora al centro del dibattito sui migranti, si teme per Ferragosto nuovi arrivi dal Marocco. Marco Bolini.
4: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattative avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania, dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto, ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza, invece è una grande opportunità, un segno dei tempi. Marco Burini, linea allo studio.
2: L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti di lasciare la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni per allontanare i coloni estremisti che da domenica assediano una abitazione su X. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva definito atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni. Ed ora Hormuz, tra annunci e smentite, Trump afferma lo controlliamo noi, ma dall'Iran dicono non è vero. Maurizio Dischino.
5: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una lunga storia di errori di calcolo dovuti a fallimenti dell'intelligence. Un esempio, la guerra contro l'Iran. Ora, secondo Araghchi, stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo è scattato l'allarme ambientale nel Golfo Persico e nel mare d'Oman. L'agenzia iraniana ISNA ha riferito che sono in corso operazioni di bonifica per affrontare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio da una nave al largo dell'isola di Keshm. Maurizio Dischino, Martino, linea allo studio.
2: Flash di agenzia, un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli nella Crimea occupata, lo ha detto il servizio di intelligence interna. Veniamo all'Italia. Dopo la confessione di Walter Lavitola, non si placa il dibattito politico sull'attentato a Ranucci. David Murgia.
6: Una bomba per il suo bene è la versione tutta da verificare con cui Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Durante l'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Lavitola ha sostenuto di aver fatto piazzare l'ordigno per proteggere il conduttore di Report già minacciato e ottenere un rafforzamento della scorta. Nessun movente politico, dunque, come spiega ai nostri microfoni Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
7: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
6: Resta aperto però il nodo del movente. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, l'attentato sarebbe servito ad accrescere la popolarità di Ranucci e a favorire un suo possibile futuro ingresso in politica. Davide Murgia, linea allo studio.
2: L'eruzione dell'Etna, resta chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di domani. Giuseppe Caporaso.
8: Finora sono saltati allo scalo di Catania circa 700 voli. Il rischio con l'attività eruttiva dell'Etna in atto è una moltiplicazione dei disagi per i passeggeri. Lo stop dei voli è stato prolungato sull'aeroporto fino alle 2 di notte di venerdì. Le voci raccolte allo scalo di Catania.
9: Diciamo un gruppo di 20 persone. Siamo fermi qui e non sappiamo, diciamo, a questo punto cosa fare.
10: Siamo stati contattati da nessuno, né per email né per telefono. Abbiamo provato a metterci in contatto via telefono e nessuno risponde.
11: Ho programmato un pullman che partirà tra mezz'ora direttamente per Palermo, questo è la stessa compagnia, quindi tutto sommato non è cambiato niente, è tutto nella norma, è tutto regolare per noi.
8: L'eruzione vulcanica viene considerata una circostanza eccezionale, fuori dal controllo delle compagnie aeree. Non sono previsti indennizi economici extra, ma in caso di cancellazione o ritardo la compagnia ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri. In caso di cancellazione del volo la compagnia deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e un volo di ritorno allo scalo di partenza, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o in una data successiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: Avvia oggi fino al 16 agosto l'antichissima Fiera delle Grazie, il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari, una tradizione di arte popolare capace di trasformare Grazie di Curtatone in provincia di Mantova in un luogo unico di incontro, creatività e devozione. Ascoltiamo il sindaco della città, Carlo Bottani.
12: Vi aspettiamo a Grazie di Curtatone, provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, proprio per assaporare non solo i sapori ma anche i colori di uno dei borghi che vedranno 100.000 persone nei prossimi 4 giorni, arte madonnara di cui Grazie, la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari, bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
2: La cronaca, un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani. In mattinata ai carabinieri si è presentato un 17enne che ha confessato l'omicidio. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è morto stamane per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Intervenuti i sanitari del 118, un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco e a sua volta deceduto sul posto. Sono arrivati i carabinieri. Uno sguardo alla borsa di Milano prima di chiudere. Il FTSE MIB viaggia ancora con il segno più, guadagna esattamente mezzo punto. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale, tutta la nostra programmazione sulla app Play 2000, scaricabile in modo gratuito su tutti gli store. Ed è tutto per questo Radio Giornale delle 13, Davide Dede per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: B, 'cause I'm easy. RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Lavora se mi va, la rossa se mi va, la bionda se mi va.

0: RNC. La tua radio.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: devastante sisma di lunedì si aggrava il bilancio delle vittime accertate. I morti sono saliti a 265, mentre i feriti sfiorano quota 4.000. I dispersi sono circa 500, mentre gli sfollati superano le 50.000 persone. Il presidente della Espreia lancia il fondo di sostegno Milagro. I vescovi colombiani indicano per domenica 16 agosto una giornata di preghiera e solidarietà coi terremotati.
1: Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo della Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi ai superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Medio Oriente, l'esercito israeliano ha fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie palestinesi le cui abitazioni sono assediate dai coloni ebrei nel villaggio di Kusra, vicino a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha riferito l'emittente pubblica israeliana Khan, precisando che il capo del comando centrale dell'IDF, generale Avi Blot, ha ordinato che i militari entrino esclusivamente nelle abitazioni non occupate del villaggio di Kusra. Guerra in Ucraina. Secondo l'ONU, nello scorso mese di luglio si è registrato il più alto numero di vittime civili dall'inizio del conflitto. Nel 2022 il bilancio dello scorso mese è di almeno 437 morti e 2.610 feriti, con un aumento del 30% rispetto a giugno. E poche ore fa un drone russo ha colpito un treno passeggeri, provocando almeno 2 morti a Odessa. Ennesima tragedia mortale sul lavoro in Italia. Il grave episodio costato la vita a 2 persone, avvenuto stamattina a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Sono morti un operaio che stava lavorando al depuratore del paese, colpito dalle esalazioni sprigionate dai locali dell'impianto, e un operatore del 118 che era intervenuto per soccorrerlo. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia mortale sul lavoro nel nostro paese. Stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è

0: volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Trani. Di San Vittorio Capo, scusate, omicidio della scorsa notte a Trani, ha appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte. A fine mattinata il giovanissimo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato difensore per ammettere le proprie responsabilità, sostenendo però di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tre i fendenti che hanno raggiunto la schiena del 18enne ucciso nella rissa. La vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni poi trasferita all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni della rissa. Per molti italiani inizia già oggi, al massimo domani, il ponte di Ferragosto di quest'anno. Si stima che in questi giorni cruciali di centro estate saranno circa 13 milioni i nostri connazionali in vacanza, altri 4 milioni e mezzo faranno escursioni di un solo giorno senza pernottamenti in hotel o altre strutture. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo Confcommercio.
1: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza. È una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

meglio. RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro stamattina in Sicilia. È accaduto a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato subito l'allarme e in pochi minuti è giunta un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale. Un 17enne è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da 3 coltellate, pare durante una colluttazione. Nella caserma dei carabinieri di Trani, il minore, assistito dall'avvocato Enrico Alvisi, ha ammesso di aver sferrato i colpi di coltello contro Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione compiuta contro di lui.

0: guida più persone. Alla radice dei dissapori tra i due giovanissimi, secondo il legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi legati al comune interesse dei due per la stessa ragazza. Sull'estesa piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone nel Mantovano, in questi giorni va in scena l'annuale Festival dei Madonnari, gli artisti di strada che realizzano immagini di carattere religioso sui selciati di vie e piazze. Tema principale l'ottavo centenario della morte di San Francesco per un'edizione numero 52 della Kermesse che vedrà all'opera almeno 140 artisti dei gessetti provenienti da tutto il mondo. Carlo Bottani è il sindaco di Curtatone.
1: Arte madonnara, di cui grazie alla culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
0: Agli europei di nuoto a Parigi continuano le belle performance di atlete e atleti azzurri. Lisa Angiolini e Anna Pirovano accedono alla semifinale dei 200 rana. Thomas Chacon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili, e volevo

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro oggi in Sicilia. È accaduto stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato l'allarme e prontamente è arrivata un'ambulanza, ma proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, l'operatore si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un infarto. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori dell'azienda sanitaria provinciale. In Colombia si aggrava il bilancio del disastroso terremoto di lunedì scorso. I morti accertati sono 265, segnala il governo di Bogotà. Quasi 4.000 i feriti, mentre ci sarebbero ancora almeno 500 persone disperse. E la Chiesa indice una giornata di preghiera e solidarietà in tutta la Colombia per domenica prossima.
2: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi, in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà, indicando una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie

0: che delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Polonia, il premier Donald Tusk ha annunciato oggi l'arresto di un cittadino russo che sarebbe stato reclutato da Mosca col compito di giustiziare un cittadino americano-ucraino a Varsavia. E precisa anche Tusk che l'attentato è stato sventato all'ultimo minuto e il sospettato è stato arrestato il 7 agosto scorso. Un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata, lo afferma il servizio segreto russo, l'FSB, affermando che per l'omicidio è stata fermata una donna russa di 32 anni sospettata di aver fatto esplodere l'ordigno su incarico dei servizi segreti ucraini. E agli europei di nuoto in corsa a Parigi prosegue molto bene il percorso degli atleti azzurri: Carlos D'Ambrosio nei 200 stile libero, Anita Gastaldi nei 100 farfalla, Michele Lamberti e Thomas Cecon nei 50 dorso, Lisa Angiolini e Anna Pirovano nei 200 rana passano tutti il turno di qualificazione. Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: In Blu 2000 News.
1: In Italia di lavoro si continua a morire. Ennesima tragedia avvenuta oggi a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Morto un operaio che stava ispezionando il depuratore comunale. Deceduto anche un sanitario del 118, giunto tempestivamente coi colleghi per soccorrere l'infortunato. Polveriera medio orientale, in Cisgiordania esercito israeliano in difficoltà per stroncare gli attacchi dei coloni ebrei ai palestinesi del villaggio di Kusra, vicino a Nablus. Nel Golfo Persico, intanto, non accenna a diminuire la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura del nostro radiogiornale, purtroppo, la notizia di una duplice tragedia sul lavoro che si è consumata stamattina a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un addetto alla manutenzione del depuratore comunale è morto dopo essere caduto in una cisterna, e durante i tempestivi soccorsi ha perso la vita anche un operatore del 118. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulle 2 morti sul lavoro. Raffaella Frullone.
2: Un non mi sento bene detto al collega, poi il malore e la caduta. Comincia così la tragedia costata la vita a Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Il collega che era con lui ha cercato di sostenerlo e ha dato l'allarme, ma durante i soccorsi si è consumata una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accade a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochi minuti. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Si esclude al momento per lui l'ipotesi delle esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle 2 morti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano oggi diramato e poche ore dopo revocato un ordine d'evacuazione per le famiglie palestinesi del villaggio di Kusra, da giorni sotto attacco da parte dei coloni ebrei ultraortodossi. Ma la situazione

0: La situazione resta molto complicata e potenzialmente esplosiva. Massimiliano Cocchi.
1: Questa volta le proteste dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito di Israele. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito un atto di terrorismo l'assedio di un gruppo di coloni ai danni del villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus. Da 6 giorni, infatti, dopo aver tagliato luce e acqua, i coloni impedivano a chiunque di entrare o uscire dal villaggio. Questa mattina è intervenuto l'esercito, come quasi sempre accade in questi casi, per sostenere i coloni, perché l'obiettivo era evacuare molte famiglie palestinesi, un'operazione ritenuta eccessiva però anche dall'ambasciatore americano, oltre che dalle Nazioni Unite, che hanno denunciato una media di 6 assalti al giorno da parte dei coloni ebrei contro la popolazione palestinese della Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preso le distanze dalle violenze, ma non ha mai fatto abbastanza per fermarle. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Golfo Persico, il passaggio del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica. Lo afferma l'esercito iraniano, respingendo le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Giorgia Bresciani.
2: Il portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano Zolfagari definisce menzogne e invenzioni le nuove dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Su Hormuz dunque una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco, che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, con morti da ambo le parti per attacchi con missili e droni. Intanto, in Polonia viene arrestato un russo presunto killer al soldo di Putin, mentre Mosca denuncia l'uccisione di un proprio militare a Sebastopoli, nella Crimea occupata, da parte di una donna che sarebbe stata mossa dai servizi segreti di Kiev. Vito De Torre.
3: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che nel mese scorso almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Il fronte migrazioni continua a creare tensioni politiche in Europa. Il ministro dell'interno Piantedosi, intervenendo in audizione in commissione Schengen, ha ribadito che la piena funzionalità degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese, appunto a Schengen, riprenderà soltanto quando saranno cessati i rischi per la sicurezza. Leonardo Possati.
4: Il ministro Piantedosi davanti alla commissione Schengen conferma che l'accordo con la Spagna resta sospeso almeno fino a dopo il 15 agosto e che ogni decisione sarà subordinata alle garanzie sulla sicurezza dell'Italia. Il governo rivendica l'efficacia delle misure adottate. Dai controlli alle frontiere con la Spagna sono scaturiti 3 arresti e 21 respingimenti. Dal 2022 poi le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 256 e nel 2026 i rimpatri hanno raggiunto quota 5.300, il doppio rispetto agli anni precedenti. Meloni via social elogia il lavoro delle forze dell'ordine dopo il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Intanto il tema del controllo dei confini guadagna consenso in Europa, mentre la Spagna rafforza la frontiera di Melilla con una nuova barriera marittima e il governo Sanchez è sotto pressione per la gestione dei flussi migratori in vista anche della possibile crisi dal Marocco annunciata via social per il prossimo 15 agosto. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: Trani ha confessato arrestato nella locale caserma dei carabinieri il 17enne che avrebbe ucciso la scorsa notte con 3 coltellate un 18enne, pare, durante una rissa, Luigi Ferraiuolo.
5: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del 17enne. Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone. L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuto a Trani come La Pinetina, a uccidere il 18enne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
0: In Colombia si aggrava il bilancio del violento terremoto che lunedì ha colpito il paese latinoamericano. Secondo le autorità di Bogotà, i morti accertati sono saliti a 265 e i feriti sono quasi 4.000, mentre si cercano ancora quasi 500 dispersi. La Chiesa colombiana ha indetto per domenica prossima una giornata di preghiera per coordinare gli aiuti. Fausto Nicastro.
6: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi, in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà, indicendo una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale Colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Alla Russia sembra non bastare l'onerosa guerra intrapresa più di 4 anni fa contro l'Ucraina. Il presidente Putin ha infatti fatto visita alle isole Kurili, arcipelago contese col Giappone, che gli allora sovietici si annessero d'imperio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oggi l'irata reazione di Tokyo è rimbalzata in tutto il mondo. Marco Burini.
7: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Kurili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. Le Kurili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo, ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento. Marco Burini, Lina allo studio.
0: Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie, è quanto segnala l'ufficio studi di Confcooperative. Giuseppe Caporaso.
8: Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno, e così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto Buy Now Pay Later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo della nostalgia. Sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatte fatte da bambini. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, secondo la Coldiretti, punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. In ogni caso dovrebbe essere un'estate italiana da record, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: E agli europei di nuoto in corsa a Parigi, ottimi risultati per gli atleti azzurri, tutti qualificati per le semifinali o le finali. In particolare Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani pomeriggio. E vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale.
9: RNC, note di classica.

0: Da Follia di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato preludio, tema, variazioni da 1 a 6, chitarrista Diego Milanese.
1: RNC, a Torino e Asti, sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
1: L'Emporio della Solidarietà. Marco, un operatore, spiega come nasce il progetto.
2: Il progetto Emporio nasce per tamponare problemi di difficoltà economica temporanei, quindi non necessariamente storie antiche di povertà. Può capitare una separazione, una malattia, perdere il lavoro, e quindi le persone si rivolgono a noi tramite i servizi sociali, il nostro centro d'ascolto. Cerchiamo con il nostro sostegno di aiutare le persone a rimettersi in carreggiata, e può capitare, capita, che dopo un periodo di fruizione del servizio dell'Emporio i nostri utenti spicchino di nuovo il volo e si trovino di nuovo a poter essere indipendenti.
1: Agata è una beneficiaria dell'Emporio della Solidarietà. È lei a raccontare cosa significa il sostegno concreto.
3: Vengo all'Emporio perché a seguito della mia separazione ho dovuto accedere e chiedere l'aiuto all'Emporio. Entrando qui all'Emporio comunque ci sono molta scelta di alimenti, detersivi, alimenti per bambini, pannolini, comunque tutto quello che può servire in una casa. È da più di un anno che vengo all'Emporio e mi è passato quell'imbarazzo che avevo inizialmente, perché ho trovato comunque il personale molto vicino, e grazie a questo aiuto la mia situazione sta cambiando.
1: Come si costruisce il rapporto con chi ha bisogno dell'Emporio? Ascoltiamo Patrizia, operatrice dell'Emporio della Solidarietà.
4: Inizialmente hanno un po' di imbarazzo, un po' come se si sentissero un po' a disagio, però poi sta a noi personale cercare di farli sentire al proprio agio. Noi li accogliamo come se fosse uno di famiglia, infatti tra noi e il cliente si instaura un buon rapporto, diventiamo quasi amici. Infatti, oltre a fare la spesa, si soffermano anche a chiacchierare con noi e a dirci un po' quali sono le loro problematiche, e insieme si cerca di capire come poterli aiutare meglio.
1: Lo spirito dell'Emporio della Solidarietà è nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
5: L'Emporio della Solidarietà è davvero un progetto di speranza, un progetto che punta veramente a quella concretezza della carità, che dalle parole ai fatti è una risposta concreta per quanto sulla tavola anche dei nostri fratelli e sorelle più poveri, a volte più in difficoltà, garantiscano appunto quel sostegno dei bisogni primari. E l'Emporio, con la tessera punti, è possibile appunto fare la spesa, si entra, si passa il codice sul lettore e senza denaro contante, ma attraverso appunto questo punteggio è possibile fare la spesa con il carrello, quindi in modo veramente dignitoso, soprattutto direi anche in senso pedagogico, in modo per riallenare anche dopo un momento di fatica, di povertà, magari anche a gestire le risorse che, grazie alla provvidenza in questo caso, all'8 per 1000 in particolare e a tutti i partner che fanno parte di questa avventura, è possibile mettere.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC presenta
2: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
3: Continua l'estate, continuano i viaggi di Restate in Italia. Ogni sera a quest'ora una regione d'Italia che mettiamo sotto la nostra lente di ingrandimento, mia e di Livio Cosentini alla parte tecnica. Quest'oggi, caro Livio, non ci spostiamo tantissimo, rimaniamo nel nostro caro e splendido Lazio. Ce ne andiamo a 40 km da Roma, a 763 metri sul livello del mare, e andiamo a scoprire Castel San Pietro Romano, con una storia che, lo vedremo, va dall'età del bronzo fino all'età dell'oro del cinema italiano. Ad accompagnarci il primo cittadino, il sindaco Giampaolo Nardi. Buonasera, sindaco.
4: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito.
3: Grazie a lei per essere con noi e perché ci sta per accompagnare in uno scrigno che contiene un sacco di cose. E avvicinandoci proprio a Castel San Pietro Romano, vediamo, ci perdiamo innanzitutto proprio nel giardino panoramico che ci dà sfoggio di sé e che ci fa già assaporare quello che troveremo dentro.
4: Sì, noi siamo storicamente l'Acropoli di Praeneste, quindi sorgiamo sul Monte Ginestro. Un tempo eravamo parte dell'antica città latina di Praeneste, dalla metà del 1600 siamo diventati comunità autonoma, Castel San Pietro Romano, ma siamo chiaramente storicamente e culturalmente legati a Praeneste Palestrina e a tutti i monti prenestini. Siamo conosciuti come il balcone della provincia di Roma perché dal nostro belvedere, come avete detto prima, vediamo i due mari di Anzio Nettuno e Fiumicino, vediamo tutta la valle della campagna romana fino all'isola di Palmarola, e invece dal retro, guardando i monti prenestini, arriviamo fino ai monti dell'Abruzzo, i monti Cimbruini.
3: Una testimonianza della storia che si deposita all'interno del vostro borgo. La fortezza sicuramente è uno dei punti che ci ricordano di una storia passata e anche forse di più momenti di questa storia.
4: Sì, la rocca è proprio l'apice del percorso di fortificazioni di Praeneste, che circoscrive tutto il Monte Ginestro con un percorso di mura poligonali che culminano proprio nella Rocca di Colonna, che ha avuto una funzione molto importante per Praeneste in passato. Lì sono stati prigionieri sull'Acropoli, ad esempio, Fra Jacopone da Todi, dopo la firma del manifesto di Lunghezza. San Berardo, il vescovo dei Marsi, nel 1109, Corradino di Svevia, ha avuto una funzione feudale importante sia per le famiglie Colonna e poi anche per i Barberini, che alla metà del 1600 acquistarono il feudo di Castel San Pietro Romano. E proprio dagli scavi archeologici che sono stati condotti dalla nostra direzione museale 3 anni fa è riemersa tutta la parte della Rocca dei Barberini, che oggi è visitabile dopo lo scavo archeologico che è stato effettuato, e durante l'inverno viene realizzato e quindi si valorizza anche in inverno questo bellissimo monumento, un presepe artistico a grandezza naturale che ha superato le 20 edizioni ed anche dei 2 giorni di presepe vivente.
3: Quindi il Natale, il periodo natalizio sicuramente è un momento buono per venirvi a visitare, ma tutto l'anno è un momento buono, specialmente perché siete testimonianza di come il cinema riesca a entrare veramente nei borghi, in particolar modo nel vostro borgo. Come mai?
4: Perché nella seconda metà degli anni 50 Castel San Pietro Romano è stato il set dei più importanti film del neorealismo italiano, il neorealismo rosa con Panamore e Fantasia nel 53, Panamore e Gelosia nel 54, a seguire altri film, l'inizio di Panamore, I due marescialli, Il federale. Grazie a un mio illustre predecessore, Adolfo Porri Pastorel, inventore del fotogiornalismo italiano, il più grande reporter del Novecento, che venne a rifugiarsi a Castel San Pietro Romano dopo che purtroppo suo figlio morì durante la campagna di Russia, lui, fotografo affermato, scelse il nostro borgo che era lontano da Roma per riposarsi. In realtà invece divenne punto di riferimento per la nostra comunità e fu eletto sindaco nel 52. Aveva un'amicizia molto stretta con Luigi Comencini, il regista di Panamore e Fantasia, e Vittorio De Sica, e li convinse ad utilizzare il nostro borgo come set per quel film. Ma la scelta più rivoluzionaria fu che l'accordo con la produzione conteneva il fatto che, al di là degli attori principali, tutte le comparse dovevano essere i cittadini di Castel San Pietro, che guadagnavano una paga superiore di 3 volte a quello che prendevano lavorando sui campi, e questo avviò una rigenerazione culturale, sociale ed economica del nostro territorio, sulla quale abbiamo anche costruito l'ultimo bando Borghi PNRR, di cui siamo capofila assieme ai comuni di Capranica Prenestina e Rocca di Cave, sull'attrattività turistica.
3: Immagino che ancora adesso ci possano essere persone che si perdono all'interno del borgo per cercare l'inquadratura, cercare lo scorcio che hanno visto in questi film. Stiamo parlando di film che hanno fatto veramente la storia del cinema, ma non solo italiano, il cinema mondiale, internazionale, ed è, credo che sia anche un bel gioco, un bel divertimento da parte di chi viene lì a cercare a sbizzarrirsi all'interno di Castel San Pietro Romano, a ricercare le inquadrature preferite.
4: Ci sono, perché dal 2016 abbiamo istituito il Museo Diffuso di Castel San Pietro Romano, a 3 sezioni, la sezione naturalistica, la sezione monumentale e chiaramente il percorso del cinema, che è declinato, oltre che all'interno del centro visitatori, dove anche grazie all'aiuto della realtà aumentata si può avere un'inquadratura dell'importanza che ha avuto il film per il nostro borgo. C'è un percorso fatto di 10 tappe all'esterno, quindi all'interno del nostro borgo, e quindi parte integrante del museo diffuso, che si può percorrere, e su ogni tappa c'è un QR code e si può rincontrare l'attore e rivedere la scena che è stata girata in quel posto. Su questo abbiamo costruito, grazie al progetto Borghi Maestri dei Monti Prenestini che citavo poco fa, il Festival del Cinema, che quest'anno è giunto alla 4ª edizione. Qualche giorno fa abbiamo ospitato Stefano Fresi e la compagnia teatrale dei 101, abbiamo proiettato Un Mondo a Parte con un divano culturale, tra qualche giorno avremo ospite Ettore Bassi, e quindi ancora oggi cerchiamo di capitalizzare quella grande fortuna che ebbe Castel San Pietro Romano nella seconda metà degli anni 50, attualizzandola ma rilanciando su quella forte vocazione cinematografica che ha avuto il nostro borgo, uno dei primi casi di turismo cinematografico della nostra regione, che ancora oggi porta tanta fortuna e beneficio al nostro territorio prenestino.
3: E questa è una cosa bellissima, perché se chi ci ascolta va a spulciarsi un po' le presenze degli anni scorsi del vostro Festival del Cinema delle passate edizioni, ne vedrà tantissimi di nomi noti, arcinoti al grande pubblico, e questo veramente io credo che sia un fiore all'occhiello vostro, rendere attuale qualcosa che fa parte della vostra storia, dal cinema di Comencini fino ai giorni nostri. Ci prendiamo qualche istante, ascoltiamo la musica di In Blu 2000, ce l'ascoltiamo subito. Questo è un pezzo che ci porta al 1998, Mai Come Ieri, con Carmen Consoli e Mario Venuti. Ritorniamo nel passato per poi ritornare nel presente, nel Lazio.

0: Paesaggio, storia e cinema si fondono fra le vie di Castel San Pietro Romano. Siamo in provincia di Roma, siamo nel Lazio e stiamo scoprendo questo splendido borgo grazie al sindaco Giampaolo Nardi, che ci sta accompagnando e facendo da cicerone fra tutte le sue bellezze. Abbiamo detto, abbiamo parlato del Festival del Cinema e Rassegna Teatrale nei giorni scorsi, Stefano Frisi. Tra l'altro, a proposito di eventi, avete vissuto anche una notte di San Lorenzo con una splendida passeggiata fra le stelle.
1: Sì, Acropolis è giunta all'undicesima edizione, ha superato le 10 edizioni, è un'iniziativa del nostro museo diffuso che portiamo avanti assieme alla città di Palestrina e ripercorriamo il percorso di Freneste, quindi dalle pendici del Monte Ginestro, dal centro di quella che oggi è la città di Palestrina, fino all'Acropolis, percorrendo il sentiero che porta questo nome Acropolis e che è anche parte dell'ottava tappa del cammino naturale dei parchi, il cammino che lega il Circo Massimo con la città di L'Aquila e che è anche oggi un sentiero GAI che è stato riqualificato all'interno del progetto I Borghi Maestri dei Monti Prenestini, in cui è inserita una valorizzazione di tutti i sentieri dei Monti Prenestini, da Castel San Pietro a Capranica Prenestina a Rocca di Cave fino a Monte Guadagnolo, con un intervento che ha toccato 63 chilometri lineari di rete sentieristica e 16 tracciati, e quindi il 10 agosto di ogni anno facciamo questa camminata a cui partecipano oltre 100 persone, la facciamo a numero chiuso per ovvi motivi logistici, certo, anche per consentire a tutti di accedervi in sicurezza e anche di beneficiare insomma delle bellezze del nostro territorio.
0: Sono giornate calde queste per voi, non solamente per le temperature naturalmente e non solo da voi ma su tutta Italia, ma calde perché state preparando la festa di San Rocco.
1: Sì, oggi iniziamo con gli spettacoli musicali, è un periodo molto denso, il più attivo dell'anno per il nostro comune, perché il 16 agosto festeggiamo San Rocco, da stasera quindi 13, 14, 15 e 16, tante iniziative, ogni sera c'è uno spettacolo musicale, questa sera una cover band di Achille Lauro, il 15 una cover band di Vasco Rossi, il 16 il tributo a Franco Battiato con una band anche con gli archi, e poi chiaramente ci sono tutte le iniziative culturali e sportive che sono inserite all'interno della programmazione della festa patronale di San Rocco, che si concluderà poi il 22 e il 23 agosto, il 22 con uno spettacolo musicale, questa volta non in piazza ma al Teatro Belvedere di Ponente, il 23 chiuderemo l'estate, il Festival del Cinema e anche la festa di San Rocco con lo spettacolo sul sindaco pescatore, con la presenza di Ettore Bassi, a cui seguirà poi anche un divano culturale a cui parteciperà Città Slow International, perché abbiamo da un anno anche questo certificato internazionale di città del buon vivere, e con il presidente di Avviso Pubblico Lazio, il sindaco di Riano, Luca Pruzzetti.
0: E allora, diciamo, non c'è veramente nient'altro da aggiungere perché avete tantissime cose da vedere, tantissima storia, tantissima socialità, tantissimi eventi, quindi l'appuntamento è a Castel San Pietro Romano. Sindaco, grazie per averci accompagnato allora.
1: Grazie a voi per l'invito, vi aspettiamo a Castel San Pietro.
0: Assolutamente, siamo già pronti sulla strada. Grazie sindaco. State pronti anche voi sulla strada, ma tenete accese le vostre autoradio, tenete accesi i vostri telefonini per sentire in streaming, naturalmente Restate in Italia, e per scoprire insieme tutte le tappe che ancora vi racconteremo. Ciao.
2: Restate in Italia.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. Available only.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
2: Ben trovati tutti a Giovani si diventa. Arrivati a questo punto della nostra esplorazione tra le nuove generazioni, ci viene incontro un tema che è scomodo e drammatico. Vogliamo chiederci oggi se l'amore tra i giovani è davvero solo emozione, scoperta, occasione di crescita, o esattamente come accade tra gli adulti può già svelare delle dinamiche tossiche di prevaricazione, di possesso, di smania di controllo, fino alla violenza psicologica, fisica in senso stretto. Insomma, i nostri ragazzi sanno amare? Qualche anno fa una indagine approfondita di Save the Children in collaborazione con Ipsos, si intitolava appunto Le ragazze stanno bene, evidenziava già molteplici zone d'ombra. E a completare un quadro non proprio rassicurante, adesso arriva un rapporto più recente della stessa organizzazione. Tra poco ne parleremo con la direttrice ricerche di Save the Children, Raffaella Milano, che sono felice di ritrovare anche in radio. Di solito il nostro ospite siamo noi. Ben arrivata Raffaella.
3: Grazie, ben trovati.
2: E tra poco ne parleremo anche con Aurora Divanna, che vi presenterò, una ragazza di 18 anni che è stata nominata nel maggio scorso al Fiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio per il suo impegno civile e per aver dedicato al tema della violenza di genere un libro ispirato, come sentirete, a una storia vera, e questo per promuovere consapevolezza tra i suoi coetanei. Allora io vi faccio però subito ascoltare alcune parole.
4: Se anche uno solo di voi, una sola di voi, uscendo da questa sala guarderà con occhi diversi una relazione, riconoscerà un segnale o troverà il coraggio di scegliere il rispetto invece del possesso, ecco, allora questo film avrà raggiunto il suo scopo e Giulia in qualche modo continuerà a camminare insieme a voi.
2: Avrete riconosciuto la voce inconfondibile di Gino Cecchettin, che ci è diventata familiare, e il papà di Giulia, qui era alla presentazione del film tratto dal suo libro Cara Giulia, il film Se domani non torno, al Festival di Giffoni, di fronte a una platea di ragazzi cui consegnava questo messaggio. Allora Raffaella, tra poco parleremo meglio e più da vicino del vostro rapporto, però ecco, inserendomi sulle parole di Gino Cecchettin, certamente quella terribile, tragica vicenda, l'uccisione di Giulia, è stato uno spartiacque. Abbiamo visto imponenti manifestazioni di ragazze e ragazze con una diversa consapevolezza. Forse Giulia era una di loro, vicina alla laurea, piena di sogni, di progetti. Era uno di loro, purtroppo, anche il ragazzo di 22 anni, il suo ex, che le ha tolto la vita. Però ecco, va detto, Raffaella, che grazie ad un padre come Gino Cecchettin, alla sorella Elena di Giulia, quel dolore immenso non è rimasto confinato dietro le mura di casa come un dolore privato, e questo significa molto.
3: Sì, è proprio così. E noi abbiamo visto proprio, diciamo, anche grazie al coraggio di questa famiglia, alla volontà di trasformare, comunque di vivere un dolore profondissimo, anche con una voglia di cambiare la condizione dei ragazzi e delle ragazze che possono trovarsi a vivere queste situazioni. Ecco, tutto questo impegno sicuramente ha prodotto un aumento di consapevolezza. Questo l'abbiamo registrato anche, poi ne parleremo, nella nuova indagine.

0: campagne che abbiamo realizzato. Tuttavia questa consapevolezza cresciuta ancora non ha permeato i comportamenti, ecco, quindi da un lato si è più consapevoli, ma dall'altro poi purtroppo si ricade, ecco, in comportamenti.
1: Tant'è che va detto che sì, è stato uno spartiacque, ma la catena di violenze, di femminicidi non si arresta, ed è, per chi è adulto, per ragazze più giovani, una tragica contabilità praticamente quotidiana. Allora, io parto dal titolo del vostro ultimo rapporto, Stavo solo scherzando, perché è un titolo felice, nuove evidenze, felice nel senso che adeguato a quello che fotografa, nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti. Rispetto all'indagine precedente, sembra sottolineare ancora di più un aspetto particolarmente allarmante di questo fenomeno, cioè il tentativo di minimizzare, di presentare come normali o viverli comportamenti che non lo sono affatto, perché, come ci ricorda spesso proprio lo stesso papà di Giulia, la violenza nasce molto prima di manifestarsi in tutta la sua forza, nasce dalla gelosia scambiata per amore, dal controllo ossessivo chiamato attenzione, dal dammi per favore le tue password, se mi ami davvero rinuncia a quel viaggio con le tue amiche.
0: Sì, e questo stavo solo scherzando è una frase che abbiamo proprio raccolto dalle testimonianze di ragazzi e ragazze che appunto subiscono questi comportamenti di possesso che però vengono appunto considerati come una normalità. Questo sia nella dimensione, diciamo, delle relazioni quotidiane, anche nella relazione online, no? Quindi di che comportamenti parliamo? Appunto la condivisione, la pretesa di condividere la password del proprio cellulare, la geolocalizzazione per sapere sempre dove si trova il proprio partner, anche la pretesa di chiedere di chiudere alcune amicizie, alcuni contatti, non frequentare determinate persone, non vestirsi in un certo modo e così via. Cioè veramente un comportamento possessivo che poi diventa in certe situazioni la prima spinta anche a condizioni di vera e propria violenza,
1: ecco, infatti
0: fisica
1: voi,
0: e verbale.
1: Voi nell'indagine definite la violenza, e anche questo è allarmante, tra i giovani diffusa e radicata, e sono soprattutto le ragazze a pagare un prezzo alto in termini di rinunce, di stigma, di rischi, sono caricate anche della responsabilità di stare attente, di non esporsi.
0: Sì, quasi come se prevenire la violenza fosse solo una loro responsabilità, cioè nel senso, mentre invece ovviamente dovrebbe essere tutta la comunità civile a garantire a una ragazza di potersi sentire sicura, no? In una relazione, ma anche in un contesto, in un ambiente, quando gira per strada, perché questa insicurezza e questa paura pervade non solo poi la relazione tra adolescenti, ma anche soprattutto per le ragazze la loro vita sul territorio, nel loro ambiente più ampio. Ecco, tutto questo viene a creare una condizione di incertezza, di insicurezza, di paura, e i dati che sono peraltro disponibili online ci fanno vedere come non si tratti di eccezioni. Sì. Parliamo sempre di percentuali tra il 30, 40, 50% di ragazzi che hanno per esempio subito atteggiamenti violenti nella loro relazione di coppia. A volte è la prima relazione, no, affettiva, che si viene a determinare, e capiamo come tutto questo poi possa influenzare la loro crescita.
1: Allora, siamo proprio in conclusione. In una battuta, e naturalmente questo tema continueremo ad approfondirlo sia qui in radio che in televisione, come siamo messi per quanto attiene all'educazione affettiva e sentimentale, perché anche qui si fa parecchia confusione e sappiamo quanto sarebbe necessaria.
0: L'educazione affettiva, sessuale è fondamentale, lo dicono gli stessi ragazzi e le ragazze, è fondamentale fare in modo che questa educazione anche proprio alle relazioni e al rapporto, all'espressione dei propri sentimenti divenga parte integrante dei percorsi educativi. Non possiamo rassegnarci all'idea che questo non avvenga, perché purtroppo tutti i dati ci dicono che ne abbiamo un estremo bisogno.
1: Grazie, io ringrazio davvero Raffaella Milano, perché ci ha condotto al cuore di questa riflessione. Vi invito insomma a leggerlo il rapporto. Stavo solo scherzando, nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti, perché è illuminante. E noi adesso ci concediamo una pausa di respiro con Ermal Meta e la sua Vietato Morire.

0: Giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo in blu 2000, giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo che sta per presentarvi dopo aver ascoltato Raffaella Milano, responsabile ricerche di Save the Children, anche Aurora Di Vanna. Benvenuta Aurora!
2: Salve a tutti.
1: Allora, grazie. Aurora vive a Santa Domenica Talao, siamo in provincia di Cosenza, ha 18 anni, il prossimo anno frequenterà l'ultima classe del liceo linguistico e nel maggio scorso è stata nominata con altri 27 ragazzi italiani al Fiere della Repubblica dal nostro presidente Sergio Mattarella. E Aurora, tra le motivazioni del titolo che ti è stato conferito c'è la forza delle parole attraverso cui sei riuscita a dar voce alle ingiustizie. Tu hai scritto a 16 anni un libro intitolato Dietro un sorriso, la storia di Clara, la storia, una storia vera che ti ha raccontato tua mamma. Che cosa ti ha spinto a scrivere? Che cosa ti interessava trasmettere?
2: Allora, appunto, mamma mi ha raccontato la storia di questa sua amica Clara che ha subito violenza di genere. La cosa che mi ha colpito di più è stata proprio capire come una persona possa ritrovarsi quasi senza accorgersene in una relazione che diventa sempre più tossica e violenta. Mi ha fatto riflettere anche il fatto che non tutto inizi con la violenza fisica, ma con piccoli comportamenti che all'inizio alcuni dicono sia troppo amore, magari la gelosia o magari qualche parola. Ma poi alla fine si trasforma in controllo, parole che feriscono, minacce e addirittura isolamento. Mi ha colpito anche proprio la sofferenza che Clara ha dovuto affrontare, il pensiero che storie come la sua purtroppo non siano casi isolati.
1: A proposito di questo, Aurora, il femminicidio è entrato prepotentemente nella vostra vita di ragazzi, di studenti, quando al primo anno di liceo la vostra insegnante è stata uccisa dal marito. Come avete affrontato una cosa simile? Chi vi è stato accanto in questo percorso? Ne avete parlato tra voi? Avete cercato di elaborare anche il dolore e rispondere alle tante domande che immagino sorgevano?
2: Allora, appunto, è stato un momento molto difficile per tutti noi e la scuola ha cercato di starci vicino anche attraverso la presenza di psicologi che hanno dato la possibilità a noi studenti e anche al personale scolastico di avere uno spazio di ascolto e di confronto. È stata sicuramente un'esperienza che ha lasciato un segno nella nostra comunità scolastica e che ha fatto capire ancora di più quanto sia importante parlare, chiedere aiuto e non rimanere soli davanti a determinate situazioni difficili.
1: Alla cerimonia di consegna nella sala delle feste del Quirinale del tuo attestato di onore di Alfiere, io c'ero perché ho avuto veramente l'onore, la grandissima gioia di presentarla a quella cerimonia, tu eri emozionatissima. Che cosa significa questo riconoscimento? Anche qui, insomma, avrai avuto modo di metabolizzarlo nella tua vita di tutti i giorni?
2: Allora, per me ricevere questo titolo è stato veramente un onore immenso, è un riconoscimento che porto con gratitudine e responsabilità perché rappresenta non solo un traguardo personale ma anche un messaggio importante, perché anche noi giovani possiamo lasciare un segno positivo nella società attraverso le nostre parole, le nostre azioni, il coraggio di raccontarci. Quindi veramente è stata un'esperienza bellissima, anche quando è arrivata la chiamata dal Quirinale, veramente non riuscivo a crederci, veramente.
1: Senti Aurora, con il tuo libro e anche con l'impegno che stai continuando a portare avanti, vuoi dire alle donne che subiscono
3: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Girl, I'm about to have

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. Con te.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo 22. Il paese dei Quadling.

0: I quattro viaggiatori attraversarono sani e salvi il resto della foresta e quando uscirono dal buio si videro davanti un ripido colle coperto di grosse rocce da cima a fondo.
1: «Sarà una scalata difficile», disse lo spaventapasseri, «ma in ogni modo quel colle lo dobbiamo superare». Così andò avanti e gli altri lo seguirono. Erano quasi arrivati alla prima roccia quando sentirono gridare da una voce screanzata:
2: «Indietro!»
1: «Chi sei?»
0: chiese lo spaventapasseri. Allora una testa fece capolino sulla roccia e la stessa voce disse:
2: «Questo colle appartiene a noi e non consentiamo a nessuno di passarlo».
1: «Ma noi dobbiamo passare», disse lo spaventapasseri. «Stiamo diretti al paese dei Quadling».
2: «Ma non passerete»,
0: rispose la voce, e da dietro la roccia uscì l'uomo più strano che i viaggiatori avessero mai visto. Era molto basso e robusto e aveva una gran testa piatta sulla sommità e sostenuta da un collo spesso e pieno di rughe, ma non aveva la minima traccia di braccia, e a questa vista lo spaventapasseri abbandonò ogni timore. Una creatura così menomata non avrebbe potuto impedir loro la scalata, perciò disse:
1: «Mi dispiace di non obbedirti, ma dobbiamo passare il tuo colle, che ti piaccia o no».
0: E si spinse audacemente avanti. Rapida come il lampo, la testa dell'uomo scattò in avanti e il suo collo si allungò finché la sommità del cranio, piatta com'era, non ebbe colpito in pieno lo spaventapasseri, scaraventandolo rotoloni giù per il colle. Rapida, quasi com'era sbucata fuori, la testa tornò sul posto e l'uomo disse con una risata secca:
2: «Non è facile come credi tu!»
0: Un coro di risa tonanti venne dalle altre rocce e Dorothy vide centinaia di altre teste martello senza braccia sul lato del colle, una dietro ciascuna roccia. Il leone si arrabbiò assai per le risa provocate dalla disavventura dello spaventapasseri e si avventò su per il colle con un possente ruggito che riecheggiò come un tuono. Di nuovo una testa scattò rapida e il grande leone cadde rotoloni giù per il colle come colpito da una cannonata. Dorothy corse ad aiutare lo spaventapasseri a rimettersi in piedi e il leone le si avvicinò piuttosto graffiato e indolenzito e disse:
1: «È inutile battersi contro gente che spara la testa. Non c'è niente da fare».
0: «Che possiamo fare allora?» chiese lei.
2: «Chiama le scimmialate»,
0: rispose il boscaiolo di latta.
2: «Hai ancora il diritto di convocarle un'ultima volta».
0: «Benissimo», rispose lei e mettendosi sulla testa la cuffia d'oro pronunciò le parole magiche. Le scimmie furono pronte come sempre e dopo pochi momenti l'intera banda fu davanti a lei.
2: «Quali sono i tuoi comandi?»
0: chiese il re delle scimmie con un profondo inchino.
3: «Portaci sopra il colle fino al paese dei Quadling», rispose la bambina.
2: «Sarà fatto», disse il re, e subito le scimmie alate presero in braccio i quattro viaggiatori e Toto e si allontanarono in volo con loro.
0: Vedendoli passare sopra il colle, le teste martello lanciarono urla di furore e schizzarono alte nell'aria, ma non abbastanza da raggiungere le scimmie alate, che trasportarono Dorothy e i suoi amici sani e salvi al di là del colle, deponendoli nel bel paese dei Quadling.
2: «È l'ultima volta che ci convochi», disse a Dorothy il capo. Perciò, arrivederci e buona fortuna a voi.
3: Arrivederci e mille grazie, rispose la bambina.
2: E le scimmie si librarono in volo e sparirono in un batter d'occhio. Il paese dei Quadling sembrava ricco e felice. Si vedevano campi e campi di grano maturo separati da strade, dall'ottima pavimentazione e da graziosi ruscelli argentini attraversati da ponti robusti. Recinti, case e ponti erano tutti dipinti di un rosso acceso, così come erano gialli nel paese dei Winkie e azzurri in quello dei Munchkin. I Quadling, che erano bassi e corpulenti e dall'aria rubiconda e bonaria, erano tutti vestiti di rosso, il che faceva un vivo contrasto con il verde dell'erba e il giallo del grano. Le scimmie li avevano deposti a terra presso una fattoria e i quattro viaggiatori vi si diressero e bussarono alla porta. Aprì la moglie del fattore e quando Dorothy chiese qualcosa da mangiare, la donna imbandì a tutti quanti un'ottima cena con 3 tipi di torta e 4 di biscotti e una ciotola di latte per Toto.
3: «Quanto è lontano il castello di Glinda?» chiese la bambina.
2: «Non molto», rispose la moglie del fattore.
3: «Prendete la strada del sud e ci sarete ben presto».
2: Ringraziata la brava donna, si rimisero in cammino e passarono campi e attraversarono graziosi ponti fino a trovarsi davanti a un bellissimo castello. Davanti alle porte c'erano 3 ragazze dalla bella uniforme rossa bordata d'oro. E quando Dorothy ne avvicinò una, questa le disse:
3: «Perché siete venuti nel paese del sud?» «Per vedere la strega buona che lo governa», rispose la bambina. «Vuoi condurmi da lei?»
2: «Dimmi come vi chiamate e chiederò udienza per voi a Glinda», le dissero chi erano e la sentinella entrò nel castello. Tornò di lì a poco e disse che Dorothy e gli altri sarebbero stati ricevuti subito.
4: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

0: pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
1: La tua radio.
4: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Un buon giovedì sera a tutti voi radioascoltatori di RNG 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. La voce che state ascoltando è quella del buono e bravo Carmelo Sacchi, che vi terrà compagnia con questa trasmissione ormai partita da già più di una settimana, due settimane, e che parla di appunto aforismi, frasi, poesie prese qua e là dai vari libri che ci sono qui in radio e che il Carmelo Sacchi ha, e anche dai vari social, tra cui Facebook, Instagram e il mondo di internet, insomma. Un'oretta in mia compagnia e spero che questa trasmissione vi piaccia. Ho già detto le frequenze? Le ripeto: 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. In tutto il mondo potete ascoltarci tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Volete inviare le vostre frasi, i vostri aforismi qui in radio? Mandateci un'email a carmelosacchi@rncweb.it. Poi ho anche Facebook e mi beccate appunto con Carmelo Sacchi. Potete chiedere dell'amicizia e inviare anche lì le vostre belle

Se un giorno avrai voglia di piangere, chiamami. Non prometto di farti ridere, ma potrò, appunto, aiutarti e piangere con te. Se un giorno riuscirai a fuggire, non esitare a chiamarmi. Non prometto niente, però potrei fuggire con te. Se un giorno invece avrai voglia di parlare con nessuno, chiamami, saremo in silenzio. Ma se un giorno mi chiamerai e non risponderò, vieni correndo da me, perché di certo avrò bisogno di te. Gabriel García Márquez. E adesso arrivano Luciano Pavarotti insieme a Lucio Dalla e questa bellissima Caruso. Buon ascolto, radio ascoltatori di RNC.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: C'è stato un piccolissimo bianco, non è partita la regia, è il bello della diretta. Buon giovedì sera a tutti i radioascoltatori di RNC, io sono appunto il Carmelo Sacchi e questa è la mia trasmissione. E adesso continuiamo con le frasi e le aforismi. Ho beccato per voi Freddie Mercury, pensate un po', che cosa dice lui di bello? Ve lo dico subito, immediatamente, perché è veramente una frase importante. Qualcuno sarà sempre più bello, qualcuno sarà sempre più intelligente, qualcuno sarà sempre più giovane, ma non sarà mai te, Freddie Mercury.

Got You Under My Skin, Diana Krall, una delle canzoni bellissime della storia musicale. Il motivo riscosse subito grande successo e venne candidato all'Oscar per la migliore canzone, pensate un po', nel 1937, e quindi ottenne appunto questo premio. La fama definitiva arrivò tuttavia in una vetrina d'anni, una ventina, scusate, d'anni dopo, in una famosa vetrina musicale, quando il buon e bravo Frank Sinatra ne incise una prima versione che vinse il Grammy Hall of Fame Awards nel 1998, includendola nella celebre concert album Song for Swinging Slow. Il brano, già nel repertorio di Sinatra dal 1946, lo aveva eseguito nel suo show radiofonico, venne arrangiato da Nelson Riddle con un'inconfondibile sezione di fiati, e questa canzone divenne appunto un marchio di fabbrica per il cantante, che da allora poi l'ha inclusa nelle scalette di quasi tutti i suoi concerti live. Molti artisti hanno poi inciso le interpretazioni di questo brano, tra cui Ella Fitzgerald, Lee Wiley, Peggy Lee, Diana Washington, James Darren, Mina, Michael Bolton, Stephen Burton, Nene Cherry, Diana Krall, che abbiamo ascoltato, e Michael Bublé. Nel 1966 il brano entrò nella classifica dei 45 giri nell'interpretazione del gruppo The Four Seasons. Ci sono due ulteriori esecuzioni del brano che fa parte di Frank Sinatra. La prima nel 1963 nel Sinatras, e la seconda nel 1993 con Bono degli U2, appunto, ed è arrivata in un'alta classifica questa canzone. Nel 1961 il musicista e direttore dell'orchestra Piero Umiliani conduce in Rai la trasmissione Moderato Swing, e in una puntata appunto viene interpretata questa canzone dalla cantante croata Helen Merrill, quindi bellissima questa canzone. E a proposito di belle canzoni, sapete chi è una bella persona? Una bella persona è come il tramonto, non finirà mai di emozionarti.

0: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.
1: Ad ognuno è destinato il suo raggio di sole. E anche quando si nasconde tra le nuvole, non bisogna mai smettere di guardare il cielo. Antonio Cornetta. Le persone buone sono sempre le ultime a stancarsi, ma le prime a non tornare mai più. Quindi, ragazzi,

Ain't No Sunshine, un'altra grande e bella canzone interpretata da Jazmour. Andiamo a vedere un po' la storia di questa canzone. Il brano è stato scritto e interpretato dallo stesso cantante e prodotto da Booker T. Jones. Sto parlando appunto Billy Wilders. All'incisione del brano parteciparono Donald Dunn al basso e Hall Jack Jackson Jr. alla batteria. Nel 1971, anno in cui sono nato io, quando l'allora 31enne Billy Wilders registrò il brano, stava lavorando in un'azienda che si occupava di fabbricare i componenti dei bagni del Boeing 747, quindi era un semplice operaio e scrisse questa canzone. Inizialmente il cantante aveva intenzione di scrivere versi anche per la parte del brano in cui ripete la frase I know, I know, I know. Aveva scritto altre frasi, ma è stata ripetuta invece in questa canzone 26 volte, pensate un po'. Tuttavia gli altri musicisti gli consigliarono di lasciare il brano così com'era. Wilders ha raccontato al sito songfact.com che l'ispirazione per la canzone gli venne dopo aver visto il film del 1962 Giorni del vino e delle rose. Il pezzo fu originariamente pubblicato come lato B del singolo appunto Harlem, però i DJ, anch'io personalmente, lo mettevano ad apertura di serata o anche verso la fine quando non c'era più nessuno, e il successo fu notevole. Il brano ottenne un successo giungendo alla sesta posizione della classifica dei singoli Rhythm and Blues di Billboard e appunto ebbe tantissimo successo. Tantissimi cantanti hanno cantato questa canzone, che appunto vuol dire nessun raggio di sole quando lei se ne va, non c'è calore quando lei è via, nessun raggio di sole quando lei se ne va sempre per troppo tempo, ogni volta che se ne va. Queste sono le frasi iniziali di questa bellissima

Alex Baroni Cambiare, giovedì sera libera i colori dei tuoi pensieri. E a proposito di frasi, pensieri e aforismi, leggiamo questa frase molto bella: quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla, ad uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c'è dubbio, ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato nel tuo cuore.

0: Sacred Spirit, Land of Prof. Mizard. È un gruppo che è appunto musicale, creato dal tedesco Klaus Zundel, è molto bello ed è conosciuto anche per i progetti B-Tribe. Il genere musicale di questa band è Electronic New Age World Ambient House Jazz and Blues. I Sacred Spirit sono il progetto di Zundel più riuscito, con un totale di dischi venduti che supera, pensate un po', i 15 milioni. Il gruppo ha donato una parte del ricavato alla fondazione no profit Native American Rights Fund, organizzazione che si occupa dei diritti dei nativi indiani d'America. Quindi Sacred Spirit con questa bella canzone. E adesso un altro aforisma: tante cose si sistemeranno da sole, tu pensa a vivere, non a morirci a forza di pensarci, non ammalarti a forza di dannarti, non consumarti per questo che non cambi le cose, non cambi le persone, ma rovini te stesso, i tuoi giorni, le tue occasioni, la tua vita, le persone accanto. Tante cose si sistemeranno da sole. Pensa solo esclusivamente a vivere.
1: Libera i colori dei tuoi pensieri. Un programma a cura di Carmelo Sacchi.

Libera i colori dei tuoi pensieri, la trasmissione che state ascoltando con la voce del Carmelo Sacchi dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia, in tutto il mondo ci ascoltate invece sul nostro sito ufficiale www.rncweb.it. Cliccate su Ascolta la radio e così ci potete sentire. Invece, se volete inviarci i vostri aforismi, le vostre poesie, le vostre frasi, appunto, potete mandare una mail a carmelosacchi@rncweb.it, o se no potete chiedere l'amicizia appunto su Facebook al Carmelo Sacchi e io sarò ben lieto di darvela, e magari avete qualche aforisma interessante da ricordarci e da dire anche qui in radio, come questo di Drucker: chi semina rabbia e rancore raccoglie violenza e dolore, chi semina amore e pazienza raccoglie gioia e sapienza. Invece adesso vi leggo anche questa di Einstein. Pensate un po' chi sono andato a disturbare, perché questa è una frase veramente bellissima, mettetevela proprio in testa. L'uomo intelligente risolve i problemi, l'uomo saggio li evita, l'uomo stupido li crea. E se il mondo è pieno di problemi, un motivo ci deve proprio essere, come dice il buon Albert Einstein.

Siamo così giunti in conclusione di questa trasmissione. Io vi saluto, vi do la buonanotte e ci risentiamo giovedì prossimo, sempre a partire dalle ore 21 con Libera i colori dei tuoi pensieri, questa trasmissione inventata e curata dal Carmelo Sacchi, che vi propone frasi, aforismi, poesie prese dai vari libri della radio che ci sono qui in radio e anche presi dal mondo di internet, Facebook, Instagram e tutti i vari social. Una buonanotte a tutti dal Carmelo Sacchi, ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!

0: RNC vi ha presentato
1: Libera i colori dei tuoi pensieri, un programma a cura di Carmelo Sacchi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: RNC presenta
2: il meglio di
4: Effetto Notte. Effetto Notte. Scritto e condotto da Fabio Falzone.
2: Il meglio di
4: Effetto Notte.

0: Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio nel cinema di ieri e di oggi. E do il bentornato a Effetto Notte a una delle registe più ricche di personalità ma anche di cuore del nostro cinema. Bentornata a Effetto Notte a Francesca Archibugi.
1: Ah, grazie mille.
0: Francesca, io sono un tuo grande fan, quindi sono molto contento che hai accettato il nostro invito. E tu hai una carriera di successi, ne cito solo alcuni: Andando a ritroso, Dal colibrì alla storia, che ci ha emozionato moltissimo, e poi Mignone è partita, Verso sera, insomma ne abbiamo da dire. Però partiamo dal tuo ultimo film, che ha un titolo bellissimo, e lo voglio dire subito alle amiche e agli amici che ci seguono, anche molto intrigante, perché si intitola Illusioni. Io partirei, Francesca, da un'immagine: c'è una ragazza al bordo della strada, sembra morta, sembra una ragazza in grande difficoltà, però ha abiti e oggetti di lusso, sembra morta, ma invece quando viene ritrovata ancora respira. Sei partita da questo, per questo film?
1: In realtà sì, io ho letto un trafiletto, ma piccolo così, sul Corriere dell'Umbria, dove parlava di questo ritrovamento di una ragazzina, perché era minorenne, probabilmente slava, probabilmente della tratta, e poi dopo ho cercato di saperne di più e non ho più trovato una notizia, non sapevo che era successo. E ho cercato su internet e mi sembrava che di questa ragazzina veramente non importasse niente a nessuno. Allora ho detto, ma forse importa a me. E mi sono un po' inventata la sua storia.
2: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
3: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di bot. È come se fosse tutto bello.
4: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
3: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
4: Io non dico più niente, tu sei geloso.
1: Quello che a me mi ha acceso la fantasia

0: proprio il personaggio di Rosa Lazar, per come è fatta lei, che è un modo di stare al mondo del tutto originale, perché lei comunque ha una patologia psichiatrica che piano piano viene scoperta. L'indagine tenuta dalla Camponeschi, Cristina Camponeschi, che è il PM,
1: sì. Interpreta Jasmine Trinca, no? Trinca, che è bravissima, ora ci arriviamo, con cui torni a lavorare, ci arriviamo. Sì. Dicevi, sì, l'indagine?
0: È un'indagine che lei cerca di accertare che cosa è successo, e nello stesso tempo d'ufficio, siccome è minorenne, viene messa in una struttura protetta, gli viene dato uno psicologo della ASL per fare terapia d'appoggio, e lì è un altro thriller, perché piano piano ci si renderà conto che questa ragazzina non è una ragazzina appunto sociologica della tratta eccetera, ma un suo modo completamente privato di stare al mondo.
2: È Peppina, la mia cagnetta, mi ha seguito dappertutto, Spagna, Danimarca.
3: Questa foto mi ha fatto mamma, eravamo al lago. Tu hai parlato con mamma di me?
2: Questa sei tu?
1: Perché lei apparentemente ha un disturbo, no? Questo si vede, anche lo possiamo svelare, però dall'altra parte è anche, sembrerebbe una persona entusiasta dalla vita, anche se la vita le ha dato un po' pochino, poi lo scopriamo durante il film, anzi. Dietro questa persona che c'è? Che idea ti sei fatta, visto che appunto era lei che ti interessava raccontare?
0: Guarda, quando si mettono al mondo dei personaggi, è come mettere al mondo delle persone. E sono in qualche modo loro che ti premono dentro. Il fatto che una ragazzina così bella avesse un disturbo di rapporto con la realtà serio, cioè una vera e propria patologia che la rende sempre felice, sempre, come dire, come meccanismo di difesa, che non si rende conto delle aggressioni che ha intorno, in realtà, come dire, è come se avessi messo al mondo una persona. Quindi non è che ti domandi, non è che l'hai fatto a freddo, hai voluto raccontare quella cosa, è venuta così, come sono fatta io, come sei fatto tu.
1: Fai conti anche con un quadro, come dire, di poca considerazione nei confronti della donna, no? Per dirla un pochino ridotta.
0: Gli orchi sono fra noi. Cioè, se uno guarda, per dire, i numeri della prostituzione, e i numeri della prostituzione minorile sono enormi, quindi significa che quando camminiamo per strada in un giorno affollato di negozi, noi li incrociamo sempre. Naturalmente il mio non è un intento moralistico, nel senso che non sono proprio capace, non sono in grado di fare dei film di denuncia. Io racconto, ho raccontato questa cosa di questa ragazzina che gli succede di entrare in un giro che lei non si aspetta.
4: Piccola città, bastardo posto.
2: Questa sei tu?
5: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto. Possibile che a te non te ne freghi un cazzo di capire che cosa è successo?
3: Ti fece paura?
2: No.
3: A me sì.
1: E poi c'è la provincia, perché poi provincia, insomma, una città media, perché arriva a Perugia. Alcuni personaggi li abbiamo già raccontati, però li ricordiamo, perché appunto indaga su questa cosa il personaggio interpretato da Jasmine Trinca. C'è Michele Riondino. Allora, c'è una frase del film che per realtà cita Guccini, no? Piccola città, com'è la città? Com'è
0: Piccola città, bastardo posto.
1: È così?
0: Beh, diciamo, Perugia ha la stessa dimensione più o meno di Modena, che è la città di cui parla Guccini, non Bologna, Modena. E, sì, no, quella era una battuta per l'appunto. In realtà Perugia è una città bellissima, medievale, con una grande tradizione, però in questo caso io ho voluto raccontare una città tutta di pietra, d'inverno, piovosa, e in cui le persone in qualche modo sono intrappolate dal fatto di conoscersi da tanto tempo, che può essere a volte un calore, a volte può essere una trappola.
2: Io non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno. Dicevo, si era sparsa voce di questa vergine moldava che tutti volevano, tutti cercavano, capirai, bella com'è.
5: Bella com'è?
2: Bella, bella. Senti, io non me la sento più, io non posso fare più sto lavoro, guarda, io non posso parlare con lei e cerca gli indizi per te, io mollo l'incarico.
1: E poi c'è appunto questo magistrato che indaga, che è appunto Jasmine Trinca, no? E che tra l'altro fa un ruolo tostissimo qui, perché insomma, devo dire, Jasmine è una delle attrici più intense del nostro cinema, e torni a lavorare con lei dopo La Storia, che comunque è stato un grandissimo successo, io te lo voglio dire, Francesca, perché comunque racconta una parte di noi, no? E credo che non sia stato semplice nemmeno portarlo in scena, questo romanzo amatissimo e famosissimo della Morante, però ci siete riusciti e siete arrivati al pubblico, no?
0: Guarda, diciamo che sia per me che per Jasmine La Storia, il romanzo di Elsa Morante, Jasmine c'ha una figlia, si chiama Elsa,
1: questo
0: dice tutto, è stato uno dei romanzi fondanti della nostra vita, della nostra adolescenza, quindi il terrore era tantissimo, però ho anche pensato, non gli strappiamo le pagine, il libro è lì, e ci siamo buttate dentro con tutto il rispetto e tutto l'amore, però anche con la voglia proprio di fare nostri quei personaggi e quella vicenda, quindi ho avuto paura, però senza paura non si ha nemmeno coraggio.
6: Tu sei un bel ragazzo, Stefano, sì, un gran bel ragazzo.
7: Siamo ancora nel bel mezzo della terapia.
6: Diventerai celebre, per favore, è in un momento difficile, ci sono problemi psichiatrici. È stupendo, la fragilità mentale, turbe, andrà benissimo.
1: Torniamo a Illusione. Qui c'è una cosa che voglio condividere con le amiche e gli amici che ci seguono, perché c'è un personaggio, quello che di solito si dice un cameo, molto curioso, perché riparte al cinema Francesca Reggiani, che forse era un po' che non vedevamo, che è la suocera di Michele Riondino, e che è una di quelle donne, insomma, che sanno fare gli affari, lo vuole spingere a scrivere un libro, no, subito su questa vicenda, e devo dire è un ruolo molto gustoso, perché è una di quelle suocere che mettono il naso, no, nelle vite. Vorrei sapere con lei com'è andata, insomma, e come hai pensato a lei, perché funziona molto in questa parte e penso che sia bello per il pubblico ritrovarla qui.
0: Beh, ho voluto veramente fare un personaggio forte, nel senso che molto spesso tendiamo ad avere paura di certe intuizioni, no? Ci sono dei personaggi che tutti noi conosciamo nella nostra vita, che sono delle assolute macchiette che nessuno metterebbe in un film. Chi, per assurdo, potrebbe pensare a Donald Trump come presidente degli Stati Uniti?
1: E invece.
0: Capisci? Allora, ogni tanto narrativamente bisogna avere il coraggio di stendere la gamba e di fare un personaggio con quella sensazione che abbiamo noi quando conosciamo qualcuno e diciamo: ma chi è questa? Io volevo che quando lei irrompeva nella vita di sua figlia Vittoria Puccini, Susanna, la moglie di Stefano, lo spettatore pensasse questa cosa, ma chi è questa? No? Poi è un personaggio anche lei sfaccettato, nel senso che si presenta come insopportabile, prepotente, violenta, indelicata più che violenta. Poi invece però è una che è stata la parte di Stefano, stupido, non crediamo una parola di quell'articolo, si schiera con lui e in qualche modo lo protegge.
6: C'è un po' di vino?
5: No.
6: Non c'è vino?
5: No.
6: Voi in questa casa non avete vino?
8: Il meglio di
9: Effetto Notte.
1: E allora questa sera Effetto Notte c'è Francesca Archibugi che ci racconta il suo nuovo film, grandissimo cast, Jasmine Trinca, Michele Riondino. È una storia, diciamo, che ha degli elementi thriller, ma è piena di emozioni e anche di sorprese, lo stiamo scoprendo nel corso di questa puntata. Però adesso, Francesca, io vorrei parlare un po' di te, perché questo è un programma di cinema e i tuoi film sono fondamentali per noi, per tutto il pubblico che ama il cinema. Però tu questa parola, io ho studiato per questa intervista, il mio cinema, non la vuoi dire, me la spieghi questa cosa, che invece tanti tuoi colleghi la dicono sempre, il mio cinema, giustamente lo fate, perché non la vuoi dire tu?
0: No, nel senso, mi sembra molto, come dire, molto presuntuoso, no? E poi è anche i film tu li fai uno per volta, ecco. Anche quelli che fanno delle grandi discussioni oppure esposizioni di quello che stanno facendo, beati loro, perché alcuni veramente hanno un'idea. Io faccio un cinema di personaggi e quindi mi vengono in mente delle persone alle quali succedono delle cose, e quindi non direi che è il mio cinema, ma direi che è il loro cinema. C'è una cosa che diceva Natalia Ginzburg, diceva: ma tutti i personaggi dei miei libri sono in qualche modo occultamente parenti. Anche io sento questa cosa qua. Jasmine Trinca potrebbe essere una cugina diventata grande di Giorgio di Mignone, Forbicioni di Mignone partita. Cioè, io sento che i miei personaggi provengono tutti da, anche quando sono molto diversi da loro, perché fra loro, adesso che ho una certa età, che ho messo al mondo una specie di quarto stato di personaggi che vengono verso la macchina da presa come quelli di Pellizza da Volpedo.
3: Sei il paragone di ogni relazione che ho avuto. Ma siccome la nostra non esiste, vince sempre.
1: Questo lega un po' anche con un'altra frase che tu dici, cioè sono le storie che vengono da noi, no? E non noi che scegliamo le storie, però bisogna anche essere un po' predisposti a coglierle, no? Perché devono essere le storie giuste, storie capaci di arrivare a un pubblico o al tuo pubblico, no?
0: Sì, a volte si fanno anche delle storie sbagliate, per cui si sbagliano un sacco di film, eh? Però diciamo che uno nasce con un'attitudine, è proprio un'attitudine molto semplice. Anche nelle caverne si accendeva il fuoco, c'è chi si metteva a raccontare e c'è chi si metteva ad ascoltare. Questa attitudine di metterti lì a raccontare, magari hai visto fuori un cinghiale, ma tu subito racconti che quel cinghiale ti ha guardato in un certo modo e che poi è scappato perché c'era un rumore, non era vero. Lì è l'immaginazione. Cioè chi si mette dalla parte del fuoco, dall'altra parte del fuoco, è una persona che per certi aspetti è maledetta dall'immaginazione. L'immaginazione è una maledizione, perché guardi le persone e tu ti immagini sempre che cosa c'è dietro.
1: Senti, tu che cosa vedi da spettatrice, che cosa ti piace?
0: Tutto,
1: perché poi chi è veramente appassionato di cinema, sì, alla fine è onnivoro,
0: tutto, tutto,
1: no?
0: Tutto. Infatti, anche film molto diversi, mi piace molto. Seguo tantissimo il cinema italiano.
1: Senti, invece, questo è molto bello, perché sì, poi così segui anche il lavoro dei tuoi colleghi.
0: Soprattutto giovani registi, giovani registe.
1: Chi
0: che
1: ti piace?
0: Ce ne sono. Beh, ultimamente sono usciti due film, secondo me, straordinari. Uno è Gioia Mia e l'altro è Un anno di scuola di Laura Samani.
1: Altra domanda, oggi sono veramente cattivo, però sul tempo che viviamo, perché un po' lo racconti anche tu, io questo un po' te lo chiedo da autrice, da regista e te lo chiedo anche da madre, e penso alla donna che ha una sua sensibilità. Questo tempo che viviamo, invece tu come lo vedi, la realtà che ci circonda?
0: Beh, penso che siamo cascati in una fossa di un contrappasso terribile.
1: Dici, dopo la fase ora
0: sì,
1: siamo...
0: cioè si dice, no? Guicciardini diceva che la storia è fatta di passi e contrappassi. Abbiamo vissuto un passo bellissimo dopo la Seconda Guerra Mondiale, una ricostruzione, uno slancio, una solidarietà, che è andato avanti fino agli anni 70, i diritti, cercare un mondo migliore, vivere insieme in un altro modo, uomini, donne, e poi piano piano si è scivolati in questa fossa di contrappasso. E non credo che vedrò, per l'età che ho, un altro passo.
1: Quindi tu sei pessimista, dici non ne veniamo fuori da questo?
0: No, ne verremo fuori, non credo, perché è proprio stato logorato qualcosa di importante. Il fatto, la recrudescenza delle guerre significa che antropologicamente siamo risprofondati in una caverna buia.
1: Purtroppo sì, e in questa caverna almeno il cinema comunque un po' di luce ce la porta, no? Perché poi appunto, sicuramente...
0: Ma l'umanità va avanti.
1: Meno male, per fortuna.
0: Senti, anche senza di noi.
1: E allora parliamo anche di questi incontri dentro questa umanità, perché tu ne hai fatti di fantastici nel tuo percorso. Allora, ricordavamo prima, verso sera hai lavorato con Marcello Mastroianni, tu eri all'inizio, insomma, lui già molto avanti nella storia, decisamente.

0: com'è stato questo incontro?
1: Beh, innanzitutto è stato lui che ha scelto me e non viceversa, perché lui aveva visto Mignon è partita, sapeva dalla Cau che io avevo scritto questo film.
0: Giovanna Cau era una storica, una storica agente avvocato del cinema, insomma, che ci manca molto. Va bene, allora lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono. Dicevi?
1: L'ha saputo da Giovanna, l'ha voluto leggere e ha voluto incontrarmi. Quindi io ero paralizzata dall'emozione e anche dalla stranezza di questa cosa, no? Paura di non essere in grado di dirigerlo. E invece davanti a un grande attore come lui, capisci che lui sposa il film e sposa il film del regista. Cioè lui sa che non può fare niente per migliorare il film, l'unica cosa che deve fare sperare che il regista sia bravo e abbandonarsi completamente alle sue mani. Pensa che il primo giorno di riprese mi ha detto, riprendevamo una telefonata, mi ha detto: come la tengo la cornetta, così o così? Io sono rimasta, pensato, sei Marcello Mastroianni, non saprai come tenere una cornetta. Poi invece mi sono resa conto, guardandolo in loop, che era un'inquadratura completamente diversa. Cioè, una era più restio all'occhio della macchina da presa e l'altra era più aperto. E lui voleva sapere se in quel momento il mio occhio lo voleva un po' più misterioso o un po' più, come dire, a disposizione dell'occhio del pubblico. Io mi sono fermata lì e ci ho pensato a lungo, con tutta la troupe che diceva: Madonna, che figura sta facendo questa ragazzina regista. E poi gli ho detto così. E lui mi ha risposto, quindi più chiuso, più misterioso, e ho detto esattamente. E ci siamo capiti senza parlare.
0: Questo episodio la dice tutta e sono veramente contento che l'hai voluto dividere con noi questa sera. Poi tu hai fatto tanti incontri, credo fondamentali, proprio per il tuo percorso di sceneggiatrice e di regista. Al Centro Sperimentale di Cinematografia hai conosciuto Scarpelli, no? Che è proprio una delle firme del nostro cinema, che diceva questa frase che un po' è poi il filo conduttore però di questa puntata, se ci pensiamo: la vita è sceneggiatrice, no?
1: Sì. Esattamente. Beh, Furio, a parte che per me è stata una persona fondamentale per il suo modo di approcciare al cinema, la sua mancanza di ego, la sua mancanza di, proprio non era minimamente un pallone gonfiato, si metteva a livello nostro di ragazzini e c'ha, e per me che ero, per esempio, sono entrata giovanissima al Centro a 20 anni e credevo che avevo una parte tutta di vita che non c'entrava niente col cinema, che era la letteratura. Sono stata una di quelle bambine che leggeva tanto, tantissimo, e lui me l'ha portata dentro al cinema. Lui ha detto: ma Grillo del focolare di Dickens, Il racconto di Dickens è Luci della città di Chaplin e nessuno se n'è accorto. Fate spola fra la biblioteca e il set. Questa è una delle cose che imparate da Furio che non ho mai più dimenticato.
0: Che maestri. E un altro grande l'ha incontrato, che è Ermanno Olmi, che ci manca tantissimo. Devo dire, è stato un piacere anche per me conoscerlo in due occasioni. Ma lo dico questo perché già nell'approccio, no, in genere quando si vanno a fare le interviste, non amava nemmeno questa idea, perché per lui era un incontro, una chiacchierata, no? Quindi l'inizio, la fine, la costruzione, questo per me. Però immagino che per te, che invece hai lavorato con lui proprio alla creazione di qualcosa, deve essere stato veramente una di quelle cose che cambiano la vita, no?
1: Beh, è stato un privilegio assurdo. Cioè, lui con Ipotesi Cinema aveva questa casa di produzione, mi ha prodotto un corto appena finito il Centro, e ho avuto l'immenso privilegio di parlare con lui di cose, prima di sceneggiatura, poi di scelta degli attori e poi soprattutto,
0: io penso anche, no?
1: Sì, al montaggio, perché Ermanno montava, era un grandissimo montatore, era un grandissimo direttore della fotografia. Non mi scorderò mai un'immagine caricata sulla moviola e lui mi ha detto: che cosa c'è che non va in questa immagine? E io: ah, brutto quello. Lui mi ha detto: no, l'immagine va bene, c'è solo una cosa che veramente non va bene, questa spalla della quinta con la camicetta chiara. Dovevi chiedere una bandiera francese, perché prende troppo cosa all'occhio E mi ha fatto vedere questa cosa, cioè doveva essere in ombra, perché aveva un senso l'immagine diverso. Beh, sono quelle cose che ti prendono il cervello e te lo spaccano a metà.
0: Perché il cinema è cura, questo forse ce lo siamo un po' dimenticato, però non tutti, però esatto, è cura dell'immagine. E credo che questo grande lavoro poi al pubblico arriva, anche a chi non ha gli strumenti per comprenderlo, però poi passa. Grazie, perché ce l'hai raccontato benissimo, più di qualunque cosa. Senti, allora torniamo appunto al tuo film in uscita, Illusione. Mi verrebbe da dire, poi Illusione, diciamo, è anche questo sogno infranto un po' di questa ragazza che non trova quello che immagina. È un po' forse, l'illusione è anche bella, no? È un po' l'essenza forse del cinema. Però più che questo invece vorrei chiederti, oggi per te il cinema che cos'è e quanto può essere facile o difficile per te portare in scena i tuoi progetti, immagino anche con la cura che ci metti e che hai imparato dai maestri di cui ci hai parlato questa sera e che si vede in quello che tu fai in ogni film, no?
1: Beh, dipende anche un po' dai progetti, nel senso che molto è anche il costo.
0: E certo, perché c'è quell'aspetto.
1: Ci sono anche dei grandi registi, non so, metti Tornatore che ha vinto un Oscar e non è mai riuscito a fare L'assedio di Stalingrado. Quindi a secondo della tua posizione, diciamo, nel mondo del borsino del cinema, se fai dei progetti fuori scala non riesci a farli, e di film ne sono saltati tanti per questo motivo. E cioè, diceva Rossellini che il primo contenuto etico, estetico e poetico di un film è il suo budget. Mi sembra una boutade, però è verissimo. Diciamo che cerco di barcamenarmi fra ciò che mi piace, ciò che mi viene, come dire, una parola anche un po' fanatica, ciò che mi ispira, perché io credo nell'ispirazione, e ciò che riesco a fare. E non mi dà frustrazione questa cosa.
0: Anzi, può essere una sfida, un challenge, no?
1: Cioè penso che sia giusto. Se io, come dire, avessi incassato come incassa, che ti posso dire, Paolo Sorrentino, se avessi preso i premi che ha preso Nanni Moretti a Cannes, mi meriterei dei budget più consistenti. Tutto si valuta dai risultati. Con i miei risultati io mi merito quei budget e ci devo stare.
0: E dentro questo però mi sembra che svolgi un ottimo lavoro, quindi io ti faccio un grande in bocca al lupo anche per il tuo nuovo film Illusione. Grazie. Per aver preso parte a Effetto Notte.
1: Grazie mille a te. Grazie mille.
2: Ma chi erano? Non ricordi nemmeno un nome.
3: Scusa, non ti piace che stavo là? Io non dico più niente. Tu sei geloso.
0: E adesso un film davvero per tutta la famiglia, una storia pazzesca che è tratta da un bestseller, da un libro di grandissimo successo e che ha al centro, pensate, delle pecore investigatrici. Allora, un film molto divertente, ma è anche un giallo, perché il protagonista di questo film, che mescola attori in carne ed ossa e personaggi in live action che sono stati animati e parlano, il protagonista di questo film è Hugh Jackman, un attore molto molto popolare. C'è un delitto, c'è un mistero e le sue pecore sono chiamate a risolverlo. E insomma, ne combinano un po' di tutti i colori, guardate.
4: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
5: Si è fermato sul più bello!
6: Stavo per dire chi è l'assassino!
7: È stato il dottore!
8: E chissà che non sia proprio questo libro a contenere il segreto di un delitto, di un vero e proprio mystery, perché questo pecore sotto copertura davvero mescola il terreno del giallo, del mistero, con una trama e delle atmosfere decisamente diverse.
9: Il segreto della mia felicità è occuparmi del mio gregge di pecore.
8: Hugh Jackman è un pastore che ama le sue pecore, si prende cura di loro con tutto il cuore. Una notte l'uomo viene ucciso e sulla scena del delitto si presentano vari personaggi. Un poliziotto incapace.
10: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
11: Ha provato a guardare dentro?
8: Un giovane giornalista interpretato dall'idolo delle ragazzine Nicholas Galitzin.
12: Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
8: Un'avvocatessa, Emma Thompson, che è sempre bello ritrovare, che forse ha le chiavi del mistero, visto che c'è un testamento in ballo decisamente milionario.
12: Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
13: Vado.
8: Pecore sotto copertura è tratto da un libro di successo, bestseller dal 2005, poi tradotto in 30 lingue, e anzi è strano che non si sia pensato di portarlo al cinema anche prima.
7: Seguitemi!
11: Siamo agnellini mansueti
13: o terribili montoni irrequieti?
8: La cosa davvero sorprendente sono le pecore protagoniste, dolci, affettuose, quando serve anche aggressive, tutte realizzate con dei puppet, dei pupazzi animati manualmente, come spiega lo stesso Hugh Jackman, e poi arricchite da effetti speciali e computer.

0: per Hugh Jackman, che da The X-Men a The Greatest Showman conta ormai una carriera decennale, un altro ruolo rassicurante, forte, sincero, da australiano tutto d'un pezzo, ma con il cuore come lui da tempo ha dimostrato di essere.
1: Per me è davvero un'esperienza unica trovarmi al centro di un mystery. Ma non c'è solo questo. Il film arriva al cuore, mi ha fatto piangere quando ho letto la sceneggiatura. E questo accade molto di rado, almeno a me.
2: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
3: Polly!
2: Pecore! Sta parlando di te.
0: E allora, cari amiche e cari amici, è arrivato il momento di salutarci, ma ci ritroviamo puntualmente la prossima settimana su In Blu 2000 con il meglio di Effetto Notte, insomma le interviste più belle, più emozionanti, che avete amato di più di questa stagione. Come sempre, il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, ma anche pellicole che vale la pena riscoprire durante l'estate, chissà, al cinema, sulle piattaforme, magari in qualche arena. Ringrazio come sempre Fabio Cruciani, che mi ha aiutato nella realizzazione di questa puntata, e noi ci ritroviamo la prossima settimana con il meglio di Effetto Notte. Vi aspetto!

0: te RNC,
1: la tua radio
2: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC, notte di classica.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica.
2: RNC è la parrocchia Santissima Trinità di

sesto e nono comandamento. Questi due comandamenti sono fatti apposta per preservarci dal disastro dell'amore umano, dall'opposto dell'amore umano, per preservare l'amore nell'uomo e nella donna, per salvare l'amore nel mondo. Non commettere atti impuri, non desiderare la donna da altri, non desiderare l'uomo da altri. La deflagrazione dell'amore è spirito, è materia, perché Dio è amore. L'impurità sessuale è uno specifico della purezza. Ebbene, l'impurità è materializzare l'amore, è prendere. L'amore è agapè, è donare. È donare la propria vita all'altro, agli altri. Il contrario del dono è prendere per me. Prendo il mio corpo, tutto per me. Prendo il corpo del mio partner, tutto per me. Ecco, questo è l'opposto dell'amore. L'amore della mamma che si dona e dona la vita. L'amore dello sposo che dona la vita per la sua sposa. Della sposa che dona la vita per il suo uomo. Nella gioia e nel dolore. Nella salute e nella malattia. Nella buona e nella cattiva sorte. Questa è la purezza. Signore, aiutaci a vivere nella purezza. Perdonaci i momenti di impurità mentale nella nostra intimità, di impurità materiale e fisica nella nostra cattiva gestione del corpo. O davvero pensiamo a quando e come ci siamo gestiti male, anche se sono ricordi lontani, ancora una volta chiediamo misericordia a Dio, perché a tutte le età il demone dell'impurità viene e morde il calcagno, nell'adolescenza, nella preadolescenza, nella giovinezza, nella maturità, anche nella vecchiaia. Confesso a Dio Onnipotente, voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Nelle tue mani è la mia vita, o Dio. Anche il mio corpo riposa al sicuro.
1: Proteggi.

si apprendino altri a costruire idoli. Io spenderò le loro libazioni di sangue, ne pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Signore, la mia parte di eredità e il mio calcio, e nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su uomini preziosi, la mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato un consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io corro sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare. Questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, conoscenza senza fine alla tua destra.

0: della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
2: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.
3: Prepara

0: nostro. Donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci conceda il Signore una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

RNC Note di Classica. Francesco Marino, studio improvviso alla maniera de Franz Liszt, pianista Roberto Piano.

0: Di Francesco Marino abbiamo ascoltato Studio Improvviso alla manière de Franz Liszt. Pianista Roberto Piano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Franz Schubert, dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, ascolteremo Marcia militare numero 2 in Sol maggiore, allegro molto moderato, e Marcia militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, allegro moderato. Pianisti Cristina Frosini e Massimiliano Baggio.

di Franz Schubert dall'opera 51 di 733 per pianoforte a quattro mani, abbiamo ascoltato Marcia Militare numero 2 in Sol maggiore e Marcia Militare numero 3 in Mi bemolle maggiore, pianisti Cristina Frusini e Massimiliano Baggio. Note di classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia, sul mare luccica. È una cullante barcarola con radici nella tradizione popolare. Incerta la datazione sulla quale molti concordano sulla seconda metà del Settecento. Pubblicata nel 1848, siamo in pieno risorgimento, con arrangiamento musicale di Teodoro Cottrau, o Cottrau se vogliamo rispettare l'ascendenza francese. I versi sono di Enrico Kosovic. Santa Lucia, sul mare luccica, attraverso i decenni. Enrico Caruso, 1916. Giuseppe Di Stefano, 1956. Elvis Presley, 1963.

Per canzoni napoletane e classiche abbiamo ascoltato Santa Lucia, Sul mare luccica, attraverso epoche diverse. Le voci parallele erano di Enrico Caruso, Giuseppe Di Stefano, Elvis Presley. RNC, Note di classica. Antonio Soler, concerto numero 3 in sol maggiore per due arpe. Andantino, menuetto. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

di Antonio Soler abbiamo ascoltato concerto numero 3 in sol maggiore per due arpe. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenè. RNC, Notte di Classica. Eugène Auguste Isaïe. Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Alessio Bidoli, violino. Bruno Canino, pianoforte.

0: di Eugène-Auguste Isaïe abbiamo ascoltato Capriccio su uno studio in forma di valzer, opera 56, numero 6, di Camille Saint-Saëns. Al violino Alessio Bidoli. Pianoforte Bruno Canino.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Ruggero Leoncavallo. Mattinata. Romanza traboccante di energia e vitalità vede la luce nel 1904. Le voci parallele per questa prima

mattinata sono quelle di Enrico Caruso in un'esecuzione proprio del 1904. Al pianoforte siede l'autore, Ruggero Leoncavallo. A seguire Beniamino Gigli in una registrazione del 1935. Alla morte di Caruso, 1921, Beniamino Gigli ereditò la corona del più grande che Jussi Björling gli contese appena apparve sulle scene. Ascolteremo dunque anche Jussi Björling in una registrazione del 1944. Infine, Giuseppe Di Stefano in una registrazione databile fine anni 40.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata con le voci di Enrico Caruso, esecuzione storica del 1904, a seguire Beniamino Gigli, Jussi Björling e Giuseppe Di Stefano. RNC, Notte di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

primo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola. Le prime due coppie di voci parallele sono di Jesse Norman soprano con Anne Murray mezzo soprano e Anna Yurievna Netrebko soprano con Elina Garancia mezzo soprano.

di Jacques Offenbach da Le Conte d'Hoffmann. Abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour. Per le voci parallele avevamo due coppie, Jessie Norman, soprano con Anna Murray, mezzo soprano, e Anna Yurievna Netrebko, soprano con Elina Garancia, mezzo soprano. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Giacomo Puccini, Tosca, opera in tre atti sul libretto di Illica e Giacosa, personaggi ed interpreti. Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone, Carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore Victor De Sabata. Atto primo.

finalmente! Nel terror mi astolto, vedi a ceffi di birra in ogni volto! La pila, la colonna!

sempre là, va. Ogni pennello è sozzo, peggio d'un collarin, tu non scagnozzo. Signor Vittorio,

0: facciam piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: Pieno il paniere, fa penitenza!
2: Fame non ho!
1: Oh, mi rincresce!

0: è una donna gelosa. Un breve istante arrivando, eccomi.
1: Son tremo di forze più non recco.
0: In questo paniere è cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: cosa più prudente.
1: Siamo soli?
0: Sì. Qual è il vostro disegno?
1: A norma degli eventi, sir, di stato, postarci la tribù.

0: io le indossi.
1: Per una volta il sentiero è il deserto.
0: Addio.
1: Se urgesse il periglio, correte al pozzo del giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida ad un antro scuro. Rifugio impenetrabile e sicuro.

0: sapete, Bonaparte s'è levato, Bonaparte!
1: Bevete voi!
0: Uspennato, sfragellato, è incambato a Belzebù!

0: questa nuova cantata con gloria posta.
1: E nelle chiese inni al Signor,
2: voglia vestiti, non più clamor,

0: Eccellenza, il gran subilo!
1: Apprestate per il Tedeum! Tu resta!
0: Non mi muovo!
1: E tu, va, frugagnangolo, raccogli ogni traccia!
0: Sta bene!
1: Occhio alle porte!
2: Senza dar sospetti!
1: Ora te!

0: detto? Che fu?
1: Si ritrovò nella cappella questo panier.
0: Tu lo conosci?
1: Certo! Bel gesto del pittore, ma

il pranzo del pittor avrà pranzato. Nella cappella non ne avea la chiave, né contava pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo al riparo. Libera me, domine!

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato il primo atto di Tosca, opera in tre atti sul libretto di Illica e Giacosa, personaggi ed interpreti. Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone e carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro, Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore, Victor De Sabata. Atto secondo.

0: Spoletai giunto, entri in buon punto. Un galantuomo, come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio, vai in punta. Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le frate perduta, ella ben trò, ne si suona ben presto, allora scavalco lesto il muro del

0: c'era il pittor
1: Cavaradossi.
0: Lei sa dove l'altro s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia tal beffarda ironia. Chi lo tras

0: arruinato cibo.
1: Ego!
0: E vesti!
1: Ego!
0: E asino nella villa, e che là sia nascosto!
1: Ego! Ego!
2: Via, cavaliere, riflettete, saggia non è cotesta ostinatezza vostra, angoscia grande,

0: l'ultima volta da me. Alzo!
1: Come i tratti di corda.
0: Eccola!
2: Mario, qui!
1: In quanto la vedesti taci, uccidi!
0: Mario Cavaradossi!

0: E l'Angelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti! È svenuto!
1: Assassino! Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: pozzo del giardino va a Spoletta. Hai tradito, maledetta,
1: e credenza quali nuove,
0: che vuol dire quell'aria fritta,
1: un messaggio di sconfitta,
0: che stupita, come, dove,
1: a Valenza,
0: dal

0: Ihre
1: Eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere succise.
0: E bello si appenda, morto alle forche.

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato. Attenti!

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato il secondo atto di Tosca, opera in tre atti su libretto di Illica e Giacosa. Personaggi ed interpreti: Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone, carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore Victor De Sabata. Atto terzo.